Con i pinguini tattici nucleari si apre la terza ora di Z di notte. Sorry, scusa, lo siento qui su Radio Z, per l'appunto. Mi piace molto questa cosa dello siento, l'ho già detto, però ci tengo proprio a sottolineare quanto sia sentito lo siento come scusa. Ecco, Bob Sinclair, Kisa, I Can't Wait.

I got it di Anna, 2-8 minuti di questo, perché ormai mercoledì sapete che inauguriamo insieme il giorno nuovo, i primissimi del palinsesto, cosa che andiamo in giro proprio con la bandierina a raccontare. Nel frattempo voi al 335 30 10 25 tra gli amici che stanno lavorando a progetti che non si fermano mai, sia i progetti sia gli amici che ci ascoltano e le amiche. C'è anche Camilla, ciao Alex, ti sto ascoltando mentre sto cercando di raggiungere un sogno che sembrava irraggiungibile. Beh, lo è ancora, mamma mia ragazzi, dai che ce la puoi fare. Ora Mace, Salmo e Colapesce.

0: Mace con Salmo e Cola Pesce, cattive abitudini di cui potremmo fare un elenco e iniziarlo ora e finirlo, credo, mai, perché poi secondo me, salvo le prime che ci vengono in mente, potremmo poi a un certo punto sentirne, vederne delle altre che arrivano e che ci ricordiamo, che al momento ci passano di mente.
1: Aspetterai 100 video. Come stai?

Vedete che fate bene ad essere connessi con Radio Z e magari ad ascoltarmi anche non così dico in generale ma anche nelle cose che prevedo quando comincia il programma. Ve l'ho detto che sarebbe stata un'altra bellissima nottata e previsione assolutamente azzeccata. Possiamo comunque avere un feedback quando sono passate già più di due ore anche con questa di Artemas, I Like The Way You Kiss Me, dal 2024 che abbiamo ritrovato in questo pezzetto di notte. Il 335 30 10 25 beh sapete come usarlo, fatelo. C'è anche Camilla che dice: ciao Alex, ti ascolto mentre provo con la I a creare gli interni della casa in cui andrò a convivere per la gioia del mio ragazzo che non mi sopporta più. Ecco, guarda amore, ti piace questa cosa qui? No, guarda, no, poi cambia idea secondo me, perché faccio anche quella roba lì, tira fuori la cosa, cambia idea, poi ne trovo un'altra e lui sì.

Bad Bad Shiva con il featuring di Joliet, che mette, come dire, una bella impronta anche all'interno di questa canzone. E poi, come dico sempre, l'ho detto anche questa sera in occasione di altri pezzi, quando ci butti dentro il napoletano con questo slang che sembra quasi inglese ma rimanendo sempre molto molto fedele a se stesso, riesce ad avere un certo fascino, devo dire, che è immancabile. Z di notte arriva a settembre e questa è Due Settimane.

John con la sua End of Beginning, che in questo pezzo riflette sui suoi anni passati a Chicago e quindi, come dire, un po' la sua crescita personale, no? Però senti come suona bene anche questa cosa, vedi che poi magari tu, volendo fare una canzone, potresti metterci, che ne so, la località nella quale sei vissuto o hai avuto comunque delle esperienze importanti. Attenzione, la località deve suonare bene, questo è con tutto il rispetto per quelle località che hanno un nome che magari non è molto musicale, al di là della bellezza della località stessa, ecco. Z di notte è il momento di Gaia, Bossa Nostra.

Bossa Nostra è un bel regalo, devo dire, da parte di Gaia, perché in effetti, diciamo, con i ritmi brasiliani, proprio brasiliani specifici, la musica italiana in questo caso qualcosa sicuramente ha attinto, però diciamo che si va su cose un po' più caraibiche ultimamente e vicine, diciamo così, e affini. Ecco, invece, lei, chi più di lei, chi più di Gaia. Ora, Francesco Gabbani.

0: Fred Palma e Anna Mena che ci hanno riportati così al 2019 con Una Volta Ancora su Radio Z in Z di Notte, e state qui a tra poco.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: .39 di mercoledì, siete sempre connessi con Radio Z, magari siete connessi con la nostra app RTL 102.5 Play e che deve essere scaricata lì sul device e ci vuole l'iconcina per poter essere ancora più vicini. Benvenuti anche agli amici che stanno aprendo gli occhi e la propria giornata proprio in questo momento, mondo un po' rovesciato rispetto ai diurni, li abbiamo chiamati così come se fossero una specie aliena rispetto a noi notturni barra nottamboli su Radio Z, Z di notte che arriva fino alle 3 e si occupa anche di regalarvi dei bei momenti, perché non farlo per esempio con The Bausa e questa Magnetic.

Magnetic con questo video e queste due anime dei live molto diverse tra di loro, da una parte il club esclusivo con piscinetta e dall'altra invece il live al festival con migliaia e migliaia di persone. The Bausa qui su Z alle 2.43, Portami a ballare in primavera, il pezzo di Faccia Nuvola.

Siamo tornati al 2020, anche se solo per qualche minuto, con Dynamite e BTS. E anche questo video, devo dire, è molto colorato. Tra le cose che arrivano dalla Corea del Sud, tra serie e musica, sicuramente, beh, loro hanno veramente conquistato un po' quasi tutto il mondo. 2.50 Z di notte, ne abbiamo ancora per un po', Questi 10 minuti ci potranno regalare ancora molto. Magari anche qualcuno di voi al 335 30 10 25, chiamandovi un po' in causa in quanto coautori di questo appuntamento, ecco. Baby K, Tuca Macarena su Z.

Tuca Macarena, Maybe Case, Radio Z alle 2.53. Allora, tra gli amici che ci raggiungono così al 335 30 10 25, Oscar, sono ancora in tempo per un saluto? Certo che sì, questo per dire, insomma, e per confermare quanto sia popolosa la notte anche a quest'ora, quando abbiamo raggiunto ormai quasi il nostro traguardo. Voi continuate a rimanere connessi, magari fatelo anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. E intanto, LDA e H7.

0: Sal Da Vinci per sempre, sì, se ne va così il nostro Z di notte, la puntata solo quella che ha fatto partire il mercoledì e poi ne avremo ancora, insomma, la settimana comunque avrà ancora molto da regalarci, molto da dire lo avrete sicuramente anche voi. Rimanete connessi anche con la nostra app, scaricatela, RTL 102.5 Play, e per quanto riguarda Z di notte, ragazzi miei, ci risentiamo a mezzanotte domani sempre qui su Z. Da Alex Morelli, buonanotte.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Divertente.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

solo un suo. Ma quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo. Cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto. Privo di emozioni, tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia. Butta fuori senza strategia.

lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nope, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri.

L'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so bene.

che ancora non mi è passata. Pensa avere acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero

0: che racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Z.
4: E allora possiamo tagliare ufficialmente in due la settimana. La prima parte, Sasemo levata, come dicono qui a Roma. Adesso c'è da vivere la seconda parte, quella che ci porta al weekend.
1: Speriamo vada meglio di quella precedente.
4: No,
1: non significa che è andata male quella, ma ci auguriamo
4: sempre
1: il meglio o quantomeno di restare a pari livello.
4: Buongiorno Toni Sica.
1: Buongiorno, si fa per dire, Stefania Iodice.
4: Dai che ce la facciamo, tre ore insieme anche in questo mercoledì. Dicevamo appunto 8 luglio, ci potete seguire ovunque, dai, ricorda tu i modi.
1: Ma guarda, non servirebbe neanche ricordarlo, comunque il 266 del digitale terrestre, perché
4: sì.
1: Ti dico così? Perché invece al 335 30 10 25 a fiducia scrivono già splendenti come sempre.
4: Grazie Mirko, grazie. Proprio sulla fiducia, effettivamente ancora non è acceso la radiovisione, forse ci stai ascoltando tramite app RTL 125 Play. Partiamo con la musica.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viajando por el mundo, 6 e 5 c'è Carol G con Manu Chao. Vederla dal 266 sì? Digitale terrestre mi ha dato una sveglia diversa.
1: Allora siamo pronti a continuare anche con la musica. Adesso arriva Low Red.

0: Rove con Pelé, il richiamo è inevitabile ai mondiali anche questo mercoledì 8 luglio. Grande partita quella di ieri tra Argentina ed Egitto.
1: Eh sì, grande rimonta perché Argentina perdeva 2-0. Sì. Sembrava ormai fatta, una qualificazione incredibile a quel punto per l'Egitto ai quarti di finale, invece no, si è svegliato il dio del calcio, ha messo la mano sulla testa di Messi e ha detto va.
0: Pensaci tu,
1: 3-2.
0: Com'è che si dice in questi casi la remontata?
1: Remontata piena in questo caso. Dall'altra parte invece Svizzera-Colombia, finita ai rigori, passata la Svizzera.
0: Bene, punto sui mondiali fatto anche per questa mattina. Adesso ci è liberato.

0: Liberato con Mahmood Into Street alle 6:14. Nel videoclip ipnotico si vede anche un bel motorino, che potrebbe essere la pazza idea per quest'estate 2026.
1: Viaggiare in motorino, dici? Godersi anche un po' col vento, l'estate col vento nei capelli, ci può stare.
0: Quanto mi manca, guarda, anche perché voglio dire, una cosa dei fuorisede, lasciare a casa le cose più costose.
1: Tra cui anche il motorino.
0: Eh già.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: mondo.
1: Ercomi, il ritmo delle cose, il ritmo di Radio Z che non si ferma neanche in questo mercoledì 8 luglio, pronti anche a ricordarvi appuntamenti importanti.
0: Eh sì, perché proprio quel ritmo delle cose ci porta a mercoledì 2 settembre sul palco dell'Arena di Verona, dove chi ci sarà?
1: Si aggiunge al grande cast anche Tedua, poi lo sapete che alcuni nomi ve li abbiamo già spoilerati, ma è bene ricordarli.
0: Eh sì, partiamo con Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, sì? Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J.
1: Poi ci saranno anche San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba, ed è solo una prima parte, altri nomi ve li diremo man mano, voi comprate i biglietti su ticketone.it.
0: Assolutamente sì, adesso proiettiamoci anche nella musica viva di questa estate, Emma, Fabri Fibra, Antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga alle 6:24 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Esattamente, torniamo però proprio nel pieno, nel vivo della città da dove trasmettiamo, la città di Roma, perché adesso c'è Fulminacci con Maledetto Me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nella prima giornata del vertice NATO, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente criticato gli alleati, accusandoli di non aver sostenuto Washington contro l'Iran. Meloni mi piace, è una brava persona, ma per noi non c'è stata, ha detto Trump, rivolto ancora alla premier italiana. Poi ha rilanciato su un ipotetico controllo degli Stati Uniti sulla Groenlandia. Si riapre la corsa all'Eliseo per Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National ha annunciato la sua candidatura alle prossime presidenziali francesi in diretta TV. Le Pen è stata condannata in appello a 3 anni di carcere e alla misura del braccialetto elettronico per l'uso indebito dei fondi europei. Le Pen ha annunciato ricorso in Cassazione e questo porterà alla sospensione della pena. Infine il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner non si ferma e batte in 3 set il tedesco Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Quinto incontrerà Novak Djokovic. È tutto per il momento, 6:32 il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Apice del caldo nella giornata di oggi sul nord Italia, con punte fino a 38-39 gradi in Valpadana. Ci sarà comunque qualche velatura di passaggio che a tratti offuscherà il sole. Ben soleggiato anche al centro-sud, seppur con temperature leggermente più basse sulle regioni meridionali. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Anche Rosvillen alle 6.38 del mattino su Radio Z, Tony Sica e Stefania Iodice.
2: Eccoci qui, accendete la TV al 266 del digitale terrestre per vederci. Adesso pubblicità.
3: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Sei e 39, buongiorno Zeta, ma andiamo a sbirciare anche tra i vostri messaggi, sì. Quelli che arrivano al 335 30 10 25.
1: Tanti saluti, tanti messaggi di saluti che ci arrivano, c'è anche chi, a proposito di scavallo, perché oggi è il mercoledì, quindi se scavalla la settimana, ci ricorda che lavorerà da qui fino alle ferie anche di sabato, quindi settimane lunghe ed intense, ma noi sempre pronti a farvi compagnia.
2: Tieni duro amico mio, io mi soffermo invece su questo saluto che ci arriva dalla Basilicata, vi ascolto e guardo, vi vedo sempre, buona giornata. Madonna. Che suona quasi come una minaccia.
1: Una minaccia, mi sento un po' osservata, dovremmo tutelarci.
2: I pinguini tattici nucleari.

0: Alle 6.43 ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, ma la musica non finisce mai.
1: E c'è soprattutto una grande sorpresa, un disco, un singolo nato per fare una sorpresa a suo marito. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti, Un giorno di festa.

0: State Bakery alle 6:48 del mattino, quando la prima ora del Buongiorno Z è quasi giunta al termine, ma quasi.
1: È tempo anche di caffè, come scrive il nostro amico Attilio al 335 3.

0: 10:25, poi devo recitare, io dico amico perché tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici poi lo diventano,
1: no,
0: in qualche
1: quelli
0: modo.
1: Sono proprio amici tuoi, tu
0: dici?
1: Le... Eh sì, li hai trascinati giustamente, il buongiorno Z, speriamo di non farli andare via, eh.
0: Tu dici che addirittura sto potere di far svegliare i miei amici presto per farci ascoltare.
1: Ah, non è così, cioè sono proprio persone che spontaneamente
0: dubito.
1: Ci scrivono?
0: Mi sa di sì, questo rischio c'è, sono cattive abitudini.

Meis, salmo con la pesce, cattive abitudini anche alle 6:52 del mattino. Una di queste, ad esempio, ce l'ha di sicuro Tony Sica, che mentre qui sparisce, va a prendere il caffè, visto che l'ha citato prima, a breve ritornerà anche lui. Intanto io sono Stefania Iodice con voi fino alle 9 anche in questo mercoledì 8 luglio. Per fortuna lei non ci abbandona mai, la musica, Elettra Lamborghini.

0: Dal 2021 Coez come nelle canzoni alle 6.59 chiudiamo anche il giro di messaggi dello Scavallos.
1: Chi ci scrive? Ci dicono oggi giornata di lavoro molto impegnativa, quindi per fortuna Radio Z è con noi e non ci lascia mai, ovvio.
0: Poi c'è Elvira, nella prima parte della settimana ho evitato qualsiasi sciagura, nella seconda vorrei evitare la rassegnazione alle cose.
1: Questa è dura, c'è bisogno dell'impegno però.
0: Caspita, vai con la seconda ora, va.
1: Quasi le sette.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Sulle note di Partenope inizia la nostra seconda ora insieme. Questo è il Buongiorno Z. C'erano i The Colors, c'era sì. Merck & Cremont, ma soprattutto Serena Brancale.
1: Lei che continua ad andare in giro a zonzo, insomma, con il suo sacro tour. Un tour di grande successo, successo che è partito da Sanremo.
0: Sì.
1: E proprio ieri ha ricondiviso la foto del premio vinto a Sanremo, quello della sala stampa.
0: L'ho
1: Lucio
0: flexato, Dalla. Come
1: L'ho
0: si
1: flexato,
0: dice?
1: Sì.
2: Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere.

quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

0: Sabrina Carpenter alle 7:09 del mattino su Radio Z con Tori Sighe e Stefania Iodice. Uno sguardo anche al cinema, più che altro perché vedo attoroni in questi giorni in giro per il mondo a promuovere in particolare un film che non vedo l'ora di vedere al cinema.
1: Sì, film di Christopher Nolan, stai parlando sicuramente dell'Odissea, però ci ha incuriosito un articolo del Post che dice: troppe reazioni positive rovinano i film. Farli vedere in anticipo a influencer e creator fa bene perché ne fa parlare, ma adesso forse ci si chiede se alzino troppo le aspettative.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango con Marco Mengoni alle 7.13 qui su Radio Z.
2: Con Toni Sica e Stefania Iodice fino alle 9 anche in questo mercoledì 8 luglio. Ovviamente non mancano neanche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Tra poco magari ne leggiamo qualcuno.
1: Nel frattempo andiamo in Sicilia da Levante.

0: Anna con Bendo alle 7:19 del mattino dal 2020, passati già 6 anni da questo primo, mi pare sia stato uno dei suoi primi singoli, no? Che poi l'ha portata al grande successo.
1: Guarda, sicuramente il singolo che l'ha fatta arrivare al mainstream in tutto e per tutto. Proprio di Anna, tra l'altro, si sta parlando perché venerdì uscirà fuori il suo nuovo album.
0: E ieri
1: ha scaldato i motori perché è uscito il videoclip invece del singolo che stiamo ascoltando nelle ultime settimane.
0: White Girl Wasted, appunto, il singolo che ha anticipato l'album Million Dollar Baby, giusto?
1: Esatto, quanto che sei preparata.
0: Uscirà, guarda, questo venerdì, vabbè, si sa, quando si deve parlare di musica bisogna farlo con consapevolezza, con coscienza.
1: Perché diventi milanese quando c'è un minimo di competenza?

0: C'è Gaia con Bossa Nostra featuring con Stefania Iodice. Bravo. Che si accoda ovviamente con queste, come possiamo chiamarle, doppie voci?
1: Sì, contro cori, contro quello che vi pare, insomma. 7:23 del mattino, contro il mondo forse.
0: Ecco, mi piace che dopo che capisci che sei in fascia protetta ripeti l'orario.
1: Certo.

0: Mamma mia, la fanno perché bisogna cantarla correndo, non lo so, sfogandosi questa canzone dei due giornalisti completamente alle 7.31 del mattino.
1: E ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco?
0: È una domanda alla quale dovete rispondere solo e soltanto voi. Andate su RTL 102.5 Play e fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza.
1: Mi raccomando, ci vediamo mercoledì 2 settembre. Adesso The Bosa, questa è Magnetic.

0: con Baby Goddamn alle 7.37 del mattino. Buon mercoledì 8 luglio a tutti quanti voi.
1: Una canzone che ha fatto già 5 anni, giusto per sottolineare che anche noi ci stiamo facendo vecchi. Adesso pubblicità.

0: 8 sa di felicità.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Dai che questo mercoledì 8 luglio procede alla grande, si spera, con voi che ci scrivete al 335 30 10 25, c'è chi va al mare.
6: Che bello, e chi va in montagna pure, immagino, così certo. Andiamo a compensare. A proposito di montagna, salutiamo Nicoletta che ci scrive dalla ridente Avellino.
5: Quasi vicino casa nostra, dai.
6: Eh sì, siamo lì, è uno dei capoluoghi di provincia.
5: Siamo lì, e quindi per restare in casa direi di andare ancora di più, cioè proprio a casa mia, se vuoi. Ah. Ci porta però Baby K un po' in quel di Napoli.
6: Un po' anomala come cosa.
5: Con la sua Tuca Magarena. Già lo so

0: perché così bisogna disannunciarla, eh. Prima non l'ho fatto benissimo, sto cercando di recuperare adesso. Baby K!
1: E invece su Dito nella Piaga hai creato qualche altro tormentone o
0: no? Nulla. Lei si presenta già da sola così, businessman.

0: Chissà se anche questa canzone era presente al suo matrimonio. Parliamo di Taylor Swift, che abbiamo ritrovato con The Fate of Ophelia, visto che è una canzone nata proprio per dedicarla a quello che ad oggi è il suo attuale marito, no?
1: Chissà, chissà, ma tu non hai avuto fonti interne che magari...
0: Ma no, è stato super blindato, come giusto che sia. Anzi, poi secondo me più le rendi, no, esclusive queste cose, ancora di più nasce la curiosità. Poi attorno al personaggio di Taylor Swift di curiosità ce n'è già abbastanza.
1: Speriamo almeno si siano divertiti, questo poco ma sicuro. 7:50, ritorniamo a quel 4 luglio che ormai è stato segnato nella storia.
0: È un concerto che ha segnato effettivamente la storia, che presto rivedremo anche al cinema. Lo ritroviamo qui su Radio Z, ultimo quando dorme la città.

0: Un nuovo singolo per Ultimo, Quando dorme la città, alle 7.53. In realtà a quest'ora la città sta risvegliando. Cioè, dovremmo utilizzarla quasi come sigla alle 6 del mattino.
1: Eh sì, perché quando dorme la città noi già ci siamo, attivi, carichi, oddio, carichi, pimpanti, neanche, però ci siamo.
0: Beh, quella è la promessa che ci facciamo il giorno prima per il giorno dopo.
1: Dai,
0: diciamo così.
1: Mi raccomando, da domani un po' più svegli di ieri. Com'è? Più svegli di ieri, meno svegli di domani.
0: E poi ci ricadiamo in quell'ordinaria follia che viviamo tutti i giorni e che cantano Promessa, Franco 126 ed i Duat.

0: 1990, non l'anno di pubblicazione del brano, ma il titolo appunto con il quale chiudiamo questa seconda ora insieme.
1: Beh, poteva essere bello che eravamo andati a ripescare addirittura una perla che nessuno sapeva del 1990.
0: Beh, sì.
1: Tra l'altro c'è Jamie Tights che ha detto su Achille Lauro che tutte queste anime che lui ha fanno proprio parte non del personaggio ma della persona.
0: Achille e le sue mille personalità, quanti come lui? Io anche di sicuro.
1: Achille è uno di noi, quindi.
2: Salve, che ore?
0: Sono le 8 in punto, caro.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Shiva con Geliè alle 8.04 qui su Radio Z. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite anche in Radiovisione al 2, se sei del digitale terrestre. Restiamo un po' nella scena rap, anche se dal rap forse passiamo al trap puro.
0: E soprattutto da Napoli andiamo al San Siro.
1: Lui, due serate sold out, sta per vivere tra oggi e domani. Sfera Ebbasta.

0: Sedua e la sua Red Light alle 8 e 9 del mattino, lui che l'abbiamo già annunciato come protagonista, uno dei protagonisti del concerto che si terrà all'Arena di Verona a settembre,
1: esatto.
0: Il nostro Radio Z Future Hit Live.
1: E tra l'altro, a proposito di concerti, diciamo, passiamo da un singolo all'altro, passiamo da un artista all'altro che fa parte della stessa scena e che è stato presente anche alla sua grande festa a San Siro, quindi da Tedua passiamo a Brescia.
0: Loro poi sempre della scena di Genova, loro anche amici sono, eccetera eccetera, lo ritroviamo con il brano pubblicato poche settimane fa, Daddio. Sei bella.

0: Da Dio c'è Brescia alle 8:13 qui su Radio Z. Buongiorno Z, buongiorno anche a te Stefania Iodice.
1: Anche a te Tony Sica. Dall'Italia andiamo un po' nella sfera internazionale. Lui che ha chiuso da poco il suo tour di grandissimo successo, raggiungendo anche un record importante.
0: Eh sì, 12 concerti consecutivi, mi sa, in quel di Wembley.
1: A casa sua, Harry Styles, Dance No More.

0: sopra Gazzelle alle 8:19. Lui è uno dei pochi che ha mantenuto la parola, cioè ha detto sì, signori miei, ho bisogno di una pausa, me ne vado in pausa, e l'ha fatto davvero, a differenza di altri che poi sono caduti in tentazione.
1: Eh beh, è difficile magari poi allontanarsi da ciò che si ama. Certo. Lui, l'artista che invece stiamo per ascoltare, è tutt'altro che in pausa, anzi nel pieno della sua carriera, iniziata non molto tempo fa, visto che è un giovane 24enne.
0: In rampa di lancio, potremmo dire.
1: In rampa di lancio, nelle recenti interviste ha raccontato di essere in grado di raccontare solo ciò che è vero, ciò che vive in prima persona, non può raccontare la storia degli altri.
0: E stiamo parlando di 22 Simba qui con Gue, questa è Arricchiti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi viz-

0: Che poi, se ogni brano che scrive, che pubblica, ha anche dei riferimenti autobiografici, diciamo che arricchiti, dice tanto del suo percorso, no? Da povero ad arricchito, mi sembra che gli vadano bene le cose.
1: Sì, perché diciamo che uno pensa che si debba fare un bel po' di percorso prima di arrivare al cash. A quanto pare, se è tutto vero quello che canta, no, dobbiamo pensare che ha già fatto il botto dal punto di vista del conto in banca.
0: Con la musica ho comprato casa, quindi va bene così. Adesso c'è Gracie Abrams.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nella prima giornata del vertice NATO ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente criticato gli alleati accusandoli di non aver sostenuto Washington contro l'Iran. Meloni mi piace, è una brava persona, ma per noi non c'è

0: ultime due gare si è concluso il programma degli ottavi di finale, qualificate quarti l'Argentina che ha battuto l'Egitto in rimonta per 3-2, Svizzera e Colombia è finita 4-3. E tutto, c'è il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Apice del caldo nella giornata di oggi sul nord Italia, con punte fino a 38-39 gradi in Valpadana. Ci sarà comunque qualche velatura di passaggio che a tratti offuscherà il sole. Ben soleggiato anche al centro-sud, seppur con temperature leggermente più basse sulle regioni meridionali. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: tequila Guaraná.
1: Esattamente così, così si chiama il brano di Elodie Guaraná. 8:37 del mattino su Radio Z, ultimi 20 minuti qui con il Buongiorno Z, adesso però pubblicità.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Eccoci qui, 8:40, pronti agli ultimi 20 minuti insieme al Buongiorno Z. Hai mentito, perché adesso sono le 8:40.
1: Erano 22 minuti allora,
0: quindi,
1: prima.
0: Quindi, insomma, avete capito di chi fidarvi quando si tratta del Buongiorno Z.
1: No, il punto è che io non me la cavo con la matematica, così come con tante altre cose, però per fortuna ce la caviamo con la musica, anche perché non la facciamo noi, la lanciamo e basta.
0: Questo mi sembra un buon motivo per affidarsi, per esempio, a Samurai J e al suo flamenco Paranoia.

0: L'estate è tutta sua, Samurai J, Flamenco Paranoia alle 8.43 del mattino, ma mi sa anche la classifica FIMI è tutta sua, visto che sono usciti i primi dati, ha dominato insieme a Kid Yugi la classifica del primo semestre.
1: Bene, bene, dai, quindi forza Samurai J, siamo con te, adesso andiamo da altri due ragazzi che si danno da fare anche molto bene, Nerissima Serpe con Free to Ridere di Te.

io. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto guardando.

0: Fedez, bella storia alle 8:58 del mattino e come ogni bella storia arriva la sua conclusione anche per noi, Tony Sica.
1: Eh sì, però ne parte subito un'altra, cioè qua potremmo quasi utilizzare l'altra frase fatta, cioè si chiude una porta, si apre un portone.
0: Però dovresti garantire per gli altri colleghi, io non so se me la sento.
1: Beh, io cerco di spingere, poi vediamo loro come se la caveranno. Vediamo. Stiamo parlando di Ale Vatta e Luigi Provenzani con il Turbo Z.
0: Noi invece ci ritroviamo puntuali domani a partire dalle 6, dai che ce la facciamo.
1: Vamos, grazie, ciao Stefania Iodice.
0: Ciao Tony, grazie a tutti, a domani.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: E 9 in punto, buongiorno.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona.

0: con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Turbo Z.
2: Si parte e inizia Turbo Z. Buon mercoledì 8 di luglio, sono le 9 e un minuto e inizia una nuova mattinata insieme a Alessandra Vatta. Buongiorno.
3: Buongiorno Luigi Provenzani, buongiorno a tutti. Buon mercoledì 8 luglio a chi ci ascolta.
2: Buon mercoledì a tutti e anche a Antonio e Stefania che ci hanno dato la compagnia e la carica in queste prime tre ore del mattino dalle 6 alle 9. Li ritroveremo come sempre domani, puntuali sempre a partire dalle 6. Ci siete anche voi ovviamente con i vostri messaggi 335 30 10 25, scorrono anche in radiovisione, giusto?
3: In radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky, potete decidere voi dove seguirci, questi sono i due canali. Da non perdere però, perché la nostra protagonista è assolutamente la musica di Radio
2: altro.
3: Z.
2: Sì, ci mancherebbe altro, quindi la facciamo partire, questo è il senso.
3: Direi di farla partire.
2: Schiacciamo play, partiamo con Irama e la sua cabana.

0: Hiram con Cabana alle 9:04 minuti. Siete su Radio Z, buongiorno. Luigi Provenzani e Alessandra Vatta con voi fino alle 11. Lui si sta preparando nel frattempo come nuovo giudice di X Factor, lo sappiamo.
1: Attenzione, sì, una preparazione molto estiva, quindi in bocca al lupo anche Hiram. C'è Poc.

0: Diamonds, Sam Smith su Radio Z alle 9:11 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e questo mercoledì che però, come stiamo dicendo, perde un po' il senso del mercoledì in questi giorni estivi e quindi potrebbe essere un sabato, potrebbe essere una domenica. Beh, l'importanza gliela date voi alle cose, no?
1: Dipende se stai in vacanza oppure
0: appunto,
1: no.
0: Appunto.
1: Se lavori, insomma, non è che sta tanto di sabato,
0: no,
1: sta di mercoledì a tutti gli effetti. Però magari sei così un pochino più preponderante per il weekend.
0: È vero. Poi che sapore ha il mercoledì? Hai mai provato ad assaggiarlo?
1: Secondo me di cioccolato, perché ho appena mangiato una roba al cioccolato, quindi
0: allora,
1: penso a questo, sì.
0: C'è Tony Boy su Radio Z, cuore rotto.

0: Cuore rotto di Tony Boy alle 9.13 minuti su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Tony Boy è un altro di quei giovani artisti appartenenti alla Nuova Scena, per citare un programma di cui siamo molto amici, che è cresciuto tanto, tanto che ha fatto il suo primo tour nei palazzetti a maggio.
1: Lui invece ha fatto la storia del rap in Italia, è J-Ax, questa è Yippie Yayo.

0: Z dice a un certo punto: io sono contro la felicità. Ovviamente ha tutto un senso ben preciso, però isolando questa frase sembrerebbe tutt'altro, cioè nel senso tante volte la felicità è qualcosa che ci si riesce a costruire anche da soli, tante volte non la vediamo perché non la vogliamo vedere la felicità, no?
1: Sì, poi insomma sappiamo anche che soprattutto nel rap si tende a parlare molto di quei mostri, quei demoni che abbiamo un po' nella nostra testa.
0: E infatti spesso... nuova scena stai per dire? No,
1: non l'avrei detto. Anche se lui ha partecipato alla prima edizione. E anche lei, Madame. Facciamo

0: E prosegue il tour estivo di Madame, questa era Mamma non Mamma su Radio Z alle 9.23 minuti, due nuove date annunciate invece per il tour autunnale, l'11 dicembre a Milano e il 20 dicembre raddoppia a Bologna dove ha fatto sold out il 19, il giorno prima.
1: E appunto parlavamo anche dei featuring che loro hanno fatto con i ragazzi di Nuova Scena, visto che ieri ci sono venuti a trovare i vincitori dell'ultima edizione, loro invece, intendo lei e Marrakesh che abbiamo ascoltato prima, hanno duettato nella prima edizione con i finalisti. Ci sono i The Colors invece che con Nuova Scena non c'entrano niente ma che stiamo amando quest'estate.

0: nel suo featuring, anche se non è proprio un featuring, perché lui, essendo un DJ, necessita di una voce chiaramente che mette le parole sui suoi brani. Parliamo di Stray Kids in questo caso. Siete su Radio Z sempre, sono le 9:30 quasi. Noi siamo Luigi Provenzani e Alessandra Vatta e questo è un successo dello scorso anno, si chiama In the Dark.
1: E ci piace alle 9:29, appunto, come hai detto giustamente tu, come siamo anche contenti di annunciarvi la special guest del Radio Z Future It's Live 2026. Parliamo di Tedua, ragazzi. Il prossimo mercoledì 2 settembre sul palco dell'Arena di Verona ci saranno tantissimi artisti come Anna, Artifive, Clara, ci sarà Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, poi chi altro c'è?
0: Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa,
1: a memoria,
0: Rari
1: a memoria,
0: dal Tacco,
1: basta,
0: Samurai
1: fai.
0: J, no, non me le levare, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua, appunto l'abbiamo detto, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e ancora tantissimi altri. Per scoprire chi saranno gli altri dovete seguirci qui su Radio Z, perché piano piano vi spoilereremo il cast
1: assolutamente
0: del Radio
1: sì.
0: Z Future It's Live.
1: E quindi acquistate il vostro biglietto su ticketone.it, mi raccomando, adesso che ci sono avete ancora la possibilità di farlo, quando non ci saranno più non potrete più acquistarli, mi sembra molto semplice e lineare,
0: molto concetto. Logico sì, anche sì, possiamo sì, dire
1: sì. Vai, vai, ci sarà anche lui, no?
0: Jimmy Neiro con Splinter Cell ora.
2: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: dell'indie un po' in Italia, o comunque dell'avvento dell'indie, forse tra i brani manifesto dell'indie, se dico
1: forse
0: un'altra volta la parola indie,
1: sì.
0: Sparatemi. Calcutta con Takagi e Ketra, i produttori di questo brano, Oroscopo ovviamente il titolo, qui su Radio Z.
1: Ritrovato alle 9.35 minuti, quegli artisti che poi ci mancano perché spariscono per anni, si chiudono magari anche a scrivere della musica
0: nuova.
1: E poi ritornano attesissimi e magari fanno anche qualcosa di molto bello, come uno spettacolo dal vivo. Oh, noi torniamo tra poco, state qui su Radio Z, mi raccomando.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sufficio

0: 78 sa di felicità.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: E questa Radio Z alle 9.38 minuti c'è Turbo Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e anche i vostri messaggi al 335 30 10 25, li vediamo scorrere la divisione al 266 della vostra TV.
6: Esatto, siamo ancora tutti reduci un po' dal gigantesco concerto di Ultimo. Ed è bella una dichiarazione che ha rilasciato Cesare Cremonini, non solo prima in cui gli faceva tanti auguri come tanti altri artisti, ma soprattutto dopo. Ha parlato di lui molto bene, fra poco magari approfondiamo.
5: Certo. Nel frattempo c'è Amélie con Non è Francesco.

0: Non è Francesco di Amelie su Radio Z. Insomma, Cesare Cremonini ha detto di aver compreso il grande successo di Ultimo, perché dice padre di una musica che da troppo tempo non c'era in Italia.
1: È vero, effettivamente è così. Un saluto anche a Cesare Cremonini, che ci sta sempre molto simpatico. Clara e San Giovanni.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Pedro Capo e Farruko, il remix di Calma che abbiamo ritrovato alle 9.48 su Radio Z in questo mercoledì 8 di luglio con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, il Future It's Live che si avvicina, l'estate che viviamo e respiriamo e la calma che serve, perché l'estate è sì scatenarsi e divertirsi, ma anche calma in certi momenti, no? Pensiamo a una serata dove stiamo magari in un bel giardino, magari sotto casa con
2: su un'amaca.
1: Su un'amaca, brava, su un'amaca.
2: Sì, secondo me calma fa pensare proprio, il brano che abbiamo ascoltato fa pensare proprio ad un'amaca sulla spiaggia, siamo tutti in vacanza con il brano.
1: È vero.
2: Chi è in vacanza dopo essersi sposato, ha fatto un po' un giro dell'Italia, è proprio Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: C'è Tommaso Paradiso su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta con voi fino alle 11. Prima parlavamo di Rama, no? Nuovo giudice di X Factor. Pensavo sarebbe curioso anche vedere Tommaso Paradiso tra quei giovani.
1: Sì, tra quei giudici. Tra quei giudici, anche tra anche quei giovani. Sì. No, sarebbe molto bello vedere in qualche veste nuova Tommaso Paradiso. Tempo fa ha provato anche a diventare ristoratore, quindi insomma, sì. È uno che si mette in gioco. C'è Noemi con Vito Salamanca.

Voglio conoscerti se fai successo, ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

0: Ninna Nanna Gali alle 9.59 su Radio Z. Se potessimo tornare indietro per un attimo a tanti ricordi, citava il blockbuster Gali, ci ritorneremmo volentieri. 335 30 10 25 per capire, perché alla fine tante sono diventate delle comodità, no? Se oggi ci chiedessero di andare a scegliere il film in un posto che non è casa propria, comodamente dal divano, insomma, il naso secondo me lo storciamo.
1: Pensavo di riferirsi, se potessimo tornare indietro quando ci cantavano la Ninna Nanna.
0: Anche quello ancora più indietro, sì.
1: Se uno ha ricordi anche di quello, poteva essere un buon momento, soprattutto adesso che magari abbiamo poche ore per dormire, perché poi più si va avanti, più è così. Un'altra ora di Turbo Z sta per iniziare. Buongiorno, sono le 10.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: White Girl Wasted di Anna alle 10:03 minuti, sempre qui su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Anna che ha annunciato l'uscita del suo prossimo album venerdì.
1: L'ha fatto.
0: Esatto, con un ricordo anni 90, visto che parlavamo dei ricordi.
1: E a proposito di ricordi, ma che ricordi, anche tanta attualità, ci sono Martin Garrix ed Ed Sheeran, questa è Repeated su Z.

0: 10 minuti su Radio Z, c'è Ultimo cascare nei tuoi occhi dal 2018 con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Anche voi al 335 30 10 25, in tanti ci scrivete che siete stati anche al concerto di Ultimo e ancora cantate le sue canzoni. Effettivamente è stato un evento a tutti gli effetti che ricorderemo nella storia dei concerti italiani, questo sì, è poco ma sicuro.
1: E non solo, perché in realtà è stato il più grande concerto al mondo con 250.000 persone paganti, quindi insomma ovviamente in tutto il mondo verrà ricordato. Così come c'è un'enorme attesa ora, superato sì, il concerto di Ultimo, per le date presunte italiane degli Oasis.
0: Esatto.
1: Perché Liam Gallagher, io adesso mi sfugge se è stato Liam o Noel Gallagher, comunque uno dei due ha risposto sotto un commento di una fan facendo intuire che probabilmente ci saranno due date italiane l'anno prossimo.
0: E non solo, tra poco vi raccontiamo. Tame Impala e Jenny, Dracula Remixed.

0: Dracula dei Tame Impala con Jenny su Radio Z alle 10:15 quasi.
1: Eh sì, con voi anche i vostri messaggi al 335 30 10 25, li aspettiamo anche perché scorreranno in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky in questa estate 2026 che continua a girare. Allora, di balli se ne imparano tanti e ce n'è uno dove la testa la facciamo girare, giusto?
0: La facciamo girare molto con Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

0: Ieri nell'assessore Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato ha risposto a tante critiche ma anche tanti apprezzamenti che ci sono stati in merito al concerto di Ultimo, e per ricollegarmi a quello che stavi dicendo tu Alessandra poco fa, alla fine ha lasciato come ultimo commento con delle emoji senza commentare. Ora aspettiamo gli Oasis. Quindi non
1: ha
0: diciamo
1: lasciato intendere che...
0: diciamo che è una conferma, però insomma ha buttato acqua sul fuoco.
1: Per il momento non c'è nessuna ufficialità, però ci sono un po' di indizi che farebbero pensare questo.
0: È vero.
1: C'è Geolier intanto, un'ora

0: Geolier su Radio Z, devo farlo, scusami, salute intanto,
1: grazie,
0: Luigi
1: grazie.
0: Provenzani, devo farlo perché insomma
1: proprio
0: qui devo citare Nuova Scena perché inevitabilmente lui è uno dei giudici. Peraltro notavo ieri che ho fatto un po' un ricaccione anche della prima stagione che avevo perso, che è cambiato molto negli anni, era molto più cattivo all'inizio, poi si è un po' addolcito secondo me.
1: Lo so, cambiano le cose, cambiano anche le esperienze in questi talent, no? Quindi effettivamente magari maturi da un certo punto di vista, non lo so. C'è Giselle.

Ferrari, sì. Al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'Hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Arrestato e posto ai domiciliari Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine il sistema delle scommesse collettive, che prevede la raccolta denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive. Avrebbero provocato un danno di circa 5 milioni di euro, un'evasione fiscale di 400 mila euro. Nuova giornata di lavori al vertice NATO ad Ankara. A margine questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una faccia a faccia con il leader ucraino Zelensky. In un incontro con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, Donald Trump si è detto molto arrabbiato con la NATO. Ora il tennis. A Wimbledon Jannik Sinner ha battuto in 3 set il tedesco Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Qui incontrerà Novak Djokovic. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi. Ora arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Apice del caldo nella giornata di oggi sul nord Italia, con punte fino a 38-39 gradi in Valpadana. Ci sarà comunque qualche velatura di passaggio che a tratti offuscherà il sole. Ben soleggiato anche al centro-sud, seppur con temperature leggermente più basse sulle regioni meridionali. Ventilazione debole, mare

0: Shiva ci porta delle immagini compensando a lei alle 10:37 minuti, immagini che ormai andiamo a raccogliere, se ci pensate, in questi caroselli che facciamo mese dopo mese, ma è una roba che sta spopolando sempre più, è tornata secondo me.
1: È tornato il carasello di foto sui social, sì.

0: sa di felicità.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: E 10.40 su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, ancora buongiorno da parte nostra,
10: buongiorno.
9: Siete in Turbo Z su Radio Z. E stavo ragionando, no? Prima abbiamo ascoltato Giolieri, insomma tanti passaggi per quanto riguarda Nuova Scena, ma in generale, guardando e seguendo il programma, sono tantissimi gli spunti che ti dà il programma, ma anche fa ragionare un po' su qual è il momento in cui si passa dall'essere un super giovane che necessita di un big per emergere,
10: sì,
9: a quando poi è il big che un po' necessita del giovane per tornare in auge. Non so se mi sono spiegata.
10: Si ricambia il favore, in poche parole.
9: Sì, quando è che si supera quel limite? Si passa dall'altra parte?
10: Lo chiediamo anche a voi al 335 30 10 25. Forse vi aiuta a trovare la risposta anche questo pezzo di Another con 54 Ultra. Talk to you.

0: Another su Radio Z con la sua Talk to You qui in Turbo Z alle 10.42 minuti.
1: E sempre da Nuova Scena, per concludere, mi raccontavi anche di questi bei messaggi che lascia Fabri Fibra, ovvero il rap non deve portare sempre dei messaggi che abbiano a che fare con droghe o violenza, ma anche bei messaggi.
0: Esatto, e soprattutto non volgari. Fra poco magari approfondiamo. Federica Abbate.

0: Storie brevi, Tananai analizza su Radio Z alle 10:49 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani e anche tanti di voi che ci scrivete al 335 30 10 25. Storie brevi, se sono storie estive, molto spesso basta chiarirlo fin dall'inizio, secondo me è fondamentale, no?
1: Secondo me un po' se nasce come storia estiva te lo puoi aspettare, poi dipende, magari in realtà abitate nella stessa città e si riesce a far durare la relazione anche dopo, però in generale secondo me l'estate uno ha un mood diverso proprio.
0: Ma certo che sì. Senti, invece per Artifive un successo dopo l'altro, La Bella Vita continua a essere tra i dischi più venduti, lo sai?
1: E allora ce lo ascoltiamo Artifive con la sua Swag Music qui su Radio Z.

0: Swag Music, quella di Artifive su Radio Z, lui che ha raccontato che questo e quello passato sono stati gli anni più importanti della sua vita da un punto di vista artistico, perché ha finalmente raggiunto la libertà e la maturità che voleva raggiungere, e un po' si sente anche dai suoi scritti, no? Il cambiamento.
1: Eh sì, anche dai numeri e dai risultati che poi porta. Trovate un approfondimento anche sui nostri social @RadioZOff. Ragazzi, questa è Radio Z, sono le 10:52 e la musica non si ferma mai, anche perché arriva un pezzo che abbiamo imparato a conoscere proprio in questi giorni. Sunburn, My Body Isn't Ready su Radio Z.

0: super classico Ernia a chiudere le due ore di Turbo Z per oggi, per questo mercoledì 8 di luglio. Siamo tornati all'estate del 2020 dove cantavamo super classico.
1: Esatto, peraltro Ernia ieri, lo dicevamo, ha spento la prima candelina con la bimba Sveva, sì, perché sua figlia ieri ha compiuto un anno.
0: Non lui, quindi... un anno, eh.
1: No, non lui, la bimba, la piccola Sveva, e quindi anche noi ci uniamo agli auguri.
0: Assolutamente sì, arrivano Mario e Giulia a tenervi compagnia per le prossime due ore. Noi ci vediamo domani alle 9.
1: Ciao! Ciao.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.

0: Destinazione Z.
1: Eccoci qua, precisi e puntuali anche oggi, le 11:03 minuti sul cronometro di gioco. Partiamo con Destinazione Z, rigorosamente in diretta su Radio Z. Grazie per essere qui in nostra compagnia. Io sono Mario Vai e lì a Milano c'è Giulia Laura Biati. Buongiorno.
2: Buongiorno Fagiolino, buongiorno amici di Destinazione Z. Sì, anche oggi due ore da trascorrere insieme. Nel frattempo sistemo l'inquadratura. Eccoci qui, eccoci, perché ovviamente ricordiamo che ci possono seguire anche Radiovisione al 266 del Digitale Terrestre oppure 735 di Sky. Abbiamo ricordato i canali, manca ovviamente il nostro numero. Ricordiamo anche quello, il 335 30 10 25, perché lì ci potete scrivere come sempre messaggi vocali, messaggi scritti, anche foto che ci fanno rosicare, che quelle servono sempre, e ovviamente poi la nostra musica.
1: Allora cominciamo ovviamente anche con l'app di RTL 100 25 Play, scaricatela, è gratuita, vai.

E c'è anche lui nel suo ventaglio ampissimo di collaborazioni. Lui è Fade e questo ovviamente è anche Sfera Ebbasta con Piensa e Mi qui in Destinazione Z alle 11.07 minuti. Mario e Giulia con voi insieme fino alle 13 con la nostra musica a tenervi compagnia metà settimana, quindi godiamoci anche questo mercoledì 8 di luglio e lo facciamo con la musica migliore, l'unico ricordo, prima Stanza Destra.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: È tratto dall'album Miss Italia, Che fastidio, dito nella piaga, lei che è partita dal Festival di Sanremo e che non si ferma più con un singolo che veramente è diventato quasi un inno generazionale. 13 minuti dopo le 11, siete su Radio Z, questa è Destinazione Z, ovviamente con Giulia Laura Biati e Mario Vai che vi accompagnano fino alle 13. E allora arriva lui che si è preso San Siro, coronando la sua carriera in totale ascesa, non vediamo l'ora di vederlo magari su qualche altro palco, chissà, magari quello di Sanremo. Di chi stiamo parlando, Giulia? Tu che eri a San Siro.
2: Yes, di Tedua, questa è la sua Mai.
3: Are ti ama.

Dall'ultimo album Ryan Ted Mixtape c'è Tedua con la sua Mai, le 11:16 minuti. Tra l'altro vi ricordo che è passato a trovarci settimana scorsa e se avete voglia potete ritrovare l'intervista su RTL 102.5 Play. Abbiamo parlato del suo San Siro, appunto, come dicevamo poco fa, trovate anche un piccolo pezzo di intervista sui social che uscirà prossimamente. Lady Gaga,

0: control. Adjusting.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, okay. Non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cos'è?

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Bresh, la sua Torsida, alle 11:22 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Io sento sempre il profumo del mare, del suo mare, quello della Liguria, quando ascolto le sue canzoni. Insomma, non ha mai nascosto il grande amore e anche l'ispirazione che il mare ha per la sua carriera, totalmente in ascesa. Arriva lui che non ha bisogno di presentazioni, Giulia.
2: Assolutamente sì, beh, dalla stessa regione, quindi dalla stessa terra. Sono anche grandi amici, allora ce l'ascoltiamo. Safe, con buona domenica.

0: Quanto amiamo le sonorità di Safe. Questa era la sua buona domenica alle 11:25 minuti. Questa è sempre Destinazione Z. Allora, è un po' che ci chiediamo, ma le canzoni estive, le hit estive, sono già tutte quelle che abbiamo ascoltato? Beh, secondo me no, perché ne arriva un'altra fresca fresca, e il Takata. Boro!
1: Tu sabes che cos'è il Takata? Te gusta il Takata? A me me gusta quando la mamita hace...

0: Capo Plaza, Tony Boy, tutti schierati per Moon, che abbiamo riascoltato qui su Radio Z 31 minuti dopo le 11. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia e soprattutto vi vogliamo ricordare un appuntamento da non perdere, perché lo sapete, mercoledì 2 settembre sul palco dell'Arena di Verona ci sarà Radio Z Future Hits Live, a cui si aggiunge come special guest Tedua, che non sarà però da solo. Infatti adesso la nostra Giulia Laura Biati ci andrà ad elencare i primi nomi che siamo in grado di annunciarvi per questa grandissima festa.
1: Let's go! Ci saranno Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fredde Palva, Jimmy Neiro, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, hey, Sirena Brancale, Tedua, appunto come vi abbiamo appena detto, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e ovviamente tantissimi altri, quindi mi raccomando.
0: Ma non sono finiti, mi dici?
1: No, amico mio, non sono finiti, ce ne sono ancora altri, però ovviamente non ve lo possiamo svelare subito, quindi dovrete aspettare un pochino, ma direi che i nomi per farvi venire la voglia ve li abbiamo detti, quindi andate su ticketone.it, non perdetevi la festa che chiude un po' l'estate, mi raccomando.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: C'è anche Lazza con buio davanti, le 11.39 minuti, in destinazione Z. Buon mercoledì 8 di luglio. Facciamo una cosa, ci fermiamo, pubblicità e poi torniamo subitissimo da voi.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ogni promessa è debito. Eccoci qua, dopo la pubblicità torniamo noi in destinazione Z, ovviamente in diretta su Radio Z, 41 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco. Siamo sempre noi, Giulia Laura Biati e Mario Vai. Sì, è vero, questa è Radio Z, lo confermo, la vostra radio preferita sicuramente, ma noi adesso vi diamo un estratto di Radio Liberato, è vero?
0: Che meraviglia,
7: no?
0: Io amo questo pezzo davvero, sono troppo felice che questi due artisti abbiano collaborato. Il pezzo si intitola Into Street e loro sono appunto Liberato e Mahmood.

Wow, che meraviglia! Into Street, liberato Mahmood, le 11:45 minuti, sempre in destinazione Z, ve l'abbiamo promesso. Tantissima musica, diciamo, del passato, ma anche delle belle novità, perché arriva la Niña, l'ascoltiamo.

0: che vedo. Bizarrap Music Session 11:52 minuti, che bella la musica internazionale che c'è qui su Radio Z, assieme a tantissima musica italiana, a tutte le grandi hit del momento che avete qui calde calde appena uscite, come per esempio il singolo che sta per arrivare. Allora, vi devo dire la verità, loro sono due stili diversi, ma che si sono uniti alla perfezione. Di chi stiamo parlando?
1: Parliamo di due artisti giganteschi della musica italiana, Emma, Fabri Fibra, e questa è la loro Antidroga.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, le 11:59 minuti, buon mercoledì 8 di luglio, è volata così, a suon di musica la prima ora, Destinazione Z, ma non temete perché arriva la seconda, bella tanto quanto, vero Mario? Ed è una promessa.
1: Assolutamente sì, vi ricordo il nostro numero 335 30 10 25, tenetelo sempre a portata di mano per raccontarci cosa state combinando in questo mercoledì 8 di luglio. Molto bene, ci fermiamo, piccolo break, ma state lì perché la musica ovviamente continua.
0: Mezzogiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione, il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: E sarà uno dei tantissimi protagonisti del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Sto parlando di Rari Dal Tacco. Questa è la sua Dal Tacco che abbiamo appena riascoltato su Radio Z 3 minuti dopo mezzogiorno. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Siamo anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. C'è Kid Yugi, Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Basta ascoltare questa canzone per semplificarci un po' la vita. Life is simple, move your body. Marshall alle 12:09 minuti in destinazione Z. Buon mercoledì 8 di luglio. Anche oggi balliamo e cantiamo come se fosse, no, un classico venerdì sera.
1: Esatto, e allora ci prepariamo a rivederli live negli stadi nel 2027, loro che non tramontano mai, non passano mai di moda e riescono sempre ad intercettare generazioni e generazioni. Stiamo parlando dei Pinguini Tattici Nucleari, questo è il loro singolo uscito qualche settimana fa, Sorry, scusa, lo sento.

da Bergamo verso l'infinito e oltre. I pinguini tattici nucleari, ricordavo poco fa, leggendolo nel fuori onda, che loro hanno cominciato il loro percorso dal 2010, sono 16 anni, guardate che percorso che hanno fatto, strepitoso. Dai che invece andiamo sulla scena internazionale e becchiamo Olivia Rodrigo, questa è la sua Drop Death su Radio Z.

dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Dall'album Il solito cinema di Giuli, questa è con Coez, Quelli come me, le 12:20 minuti. Allora amici, ormai lo sapete benissimo, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente il Radio Z Future It's Live 2026 e noi abbiamo un compito da affidarvi, perché vi chiediamo quali artisti vorreste vedere sul palco.
1: E allora andate su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza e scegliere parte della lineup di questo incredibile concerto. Ci vediamo mercoledì 2 settembre, mi raccomando, ticketone.it, voi intanto prendete anche i biglietti, perché insomma sarà una festa da non perdere. Mace, Salmo, Colapesce.

Mace, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini, 12 e 24 minuti qui su Radio Z, ovviamente rigorosamente in diretta con Destinazione Z che vi accompagna anche oggi fino alle 13. 335 30 10 25, un saluto a tutti quanti voi che ci seguite dall'auto verso bellissime mete estive, perché c'è già tanta gente, bea di voi, che si sta godendo il mare e il relax, e fatelo ovviamente con la nostra colonna sonora, quella di Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.31 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Nuova giornata di lavori al vertice NATO ad Ankara. Margine questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un faccia a faccia con il leader ucraino Zelensky. In un incontro con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, Donald Trump si è detto molto arrabbiato con la NATO. Poi ha definito la Spagna una causa persa e ha annunciato lo stop ai rapporti commerciali con Madrid. Arrestato e posto ai domiciliari Mario Adinolfi, accusato di truffe e di un'evasione fiscale da 400.000 euro. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva che prevedeva la raccolta denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive. Avrebbe provocato un danno di circa 5 milioni di euro. Nell'ordinanza di custodia cautelare il GIP ha parlato di una pervasiva pericolosità sociale del giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner ha battuto in 3 set il tedesco Struff, qualificandosi alla semifinale del torneo londinese. Qui incontrerà Djokovic. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Un avvio della giornata di mercoledì con un po' di nubi sulle regioni di nord-est, più sole altrove.

L'instabilità diurna nuovamente sull'Appennino meridionale, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Per il resto, gran caldo ancora intenso, si fa sentire in giornata un po' ovunque, soprattutto sulla pianura padana, qui con i picchi più elevati attorno ai 37-38 gradi, anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ha svelato la tracklist del suo album in uscita venerdì 10 di luglio. Era Anna, l'abbiamo riascoltata qui su Radio Z con Tonight. Potrebbe veramente essere la sua estate con il grande ritorno sulle scene dopo il grande successo che ottenne nel 2024 con il suo primo album Vera Baddy. 12:38 minuti, dai che state su Radio Z e vi divertite con tutta la nostra musica più bella. Ci fermiamo pochi secondi e torniamo, state lì, eh.
1: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Eccoci, siamo tornati perché? Perché abbiamo ancora 20 minuti da trascorrere insieme e quindi dobbiamo assolutamente farvi ascoltare delle belle novità musicali come appunto quella che sta per arrivare. In realtà la conosciamo da un po' perché è un po' che ce l'abbiamo in programmazione musicale, ma è sempre meglio ascoltare bene le parole perché ogni tanto ti perdi dei pezzi, vero Mario?
0: Assolutamente sì, testo e voce meravigliosa ovviamente. Angelina Mango assieme a Marco Mengoni, la loro Canto d'amore.
7: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, che ascoltiamo fino all'ultima nota, la loro canto d'amore, le 12:43 minuti. Grazie per essere ancora connessi qui su Radio Z. Questa è Destinazione Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai, che vi accompagnano fino alle 13. C'è Night, la sua forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tu ti modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fan, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Turn the lights off, le 12:50 minuti, ma voi non spegnete la radio, perché noi siamo insieme ancora 10 minuti e poi dopo arriva il nostro Chan a tenervi compagnia 2 ore. Insomma, lo sapete, la musica non si ferma davvero mai, soprattutto quella di Radio Z, perché vi fa ascoltare le hit del passato, ovviamente quelle che ormai cantiamo e sappiamo a memoria, e poi anche delle belle novità. Ecco, in questo caso, anche se è una novità, sì, la conosciamo molto bene.
1: La conosciamo molto bene, qui per farci ballare e scatenare, Gaia, Bossa Nostra.

Un genere di musica in voga in Brasile negli anni 50 che viene riportato all'attenzione con l'aggiunta di sonorità contemporanee dalla nostra Gaia. Era Bossa Nostra qui su Radio Z, 54 minuti dopo mezzogiorno, Giulia Laura Biati e Mario Vai anche oggi che vi tengono compagnia diventando la vostra colonna sonora anche con l'app di RTL 102.5 Play. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela, è gratuita. Bob Sinclair, I Can Wait.

0: rabbia. Blanco, le 12:59 minuti, chiudiamo così le nostre due ore di Destinazione Z, ma amici non temete perché noi torniamo come sempre, come nei peggiori incubi, domani dalle 11 fino alle 13 appunto qui in Destinazione Z.
1: Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito anche oggi dalle 11 alle 13. Adesso vi lasciamo nelle sapienti mani di Gianna, che vi accompagna in Zagram fino alle 13. Grazie di cuore a Giulia Laura
0: Biagi. Grazie Mario, vai, ciao.
1: Ciao.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13. Zagram. Buongiorno amici, le 13 in punto. Questo significa che siamo puntuali, precisissimi in questo mercoledì 8 luglio, pronti per prendere il sole. Sì, per chiamare il proprio capo. Anzi, posso dire una cosa? Fatelo subito. Tra poco, durante la prima canzone, chiamate il capo e dite: oggi io resto volentieri a lavorare, solo non adesso. Adesso si allunga un po' di più la pausa pranzo, che per tanta gente, la maggior parte di chi ci ascolta inizia alle 13, quelli che fanno un lavoro a tempo indeterminato. Per gli altri, per le partite IVA, ecco, vorrei dare un abbraccio a voi. A voi partite IVA che non avete una pausa pranzo, voi avete pause in continuazione e allo stesso tempo, guarda com'è divertente il paradosso della vita, non avete mai pause. A volte si lavora 24 ore, altre volte neanche si lavora. A volte cerchi un sacco di lavoro, altre volte lo vorresti sputare via. Questa è la meraviglia, perché in estate funziona ancora meglio. Per quale motivo? Perché tutto succede in maniche corte. E in maniche corte si sta molto meglio.

simpatici, brillanti, freschi e soprattutto bravissimi. Loro sono The Bosa Magnetic, le 13:04. State ascoltando Radio Z. Che strani giorni questi per chi sta seguendo il mondiale, perché oggi è il primissimo giorno di pausa. Viene quasi a tirare un sospiro di sollievo, anche se in realtà abbiamo voglia sempre di vedere partite, cose. Noi fan del calcio, gli altri un po' di meno. Loro, The Bosa, norvegesi, aspetteranno l'Inghilterra. Lauro.

Un paio d'anni fa Lola Young saliva nelle classifiche inglesi, britanniche con Messi alle 13:11 minuti e ci rimaneva per tantissime settimane. Per quale motivo? Perché prende appieno quello che, sì, soprattutto nel suo paese, perché evidentemente ha una cultura specifica che Lola Young conosce alla perfezione, ma anche nel nostro, in quello di tutti quelli che hanno un'età chiamabile adolescenza, diciamo, intercettabile dall'adolescenza, hai voglia di essere un casino, letteralmente Messi, hai voglia di essere semplicemente quello che sei e di non dover sentirti dire in continuazione qualsiasi cosa, che va da una cosa semplice, sistema la camera, a una cosa complessa, scegli cosa vuoi fare da grande. Baby K.

Tuca Macarena di Baby K, una bella canzone estiva alle 13:14. State ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, è stata girata, l'ho visto nel videoclip al 266 del Digitale Terrestre, quantomeno in parte nei vicoli di Napoli, che devono essere abbastanza caldi, tant'è che durante il video girato da Baby K sono chiaramente molto vestiti estivi, belli, sono belli i vestiti estivi. C'è chi preferisce quelli invernali perché con più pezzi si può creare un po' più di stile. Ma no, invece è molto più bello l'estate.

appurato che negli Stati Uniti chiamare una ragazza, un ragazzo, insomma, chiamarsi tra persone che si amano baby è una cosa accettata e anzi va bene, dovrebbe essere fatto, se non lo fai è strano. Questo Sfera Ebbasta e J Balvin lo raccontano in una maniera un po' più rilassata, scanzonata, in Baby alle 13:21 minuti su Radio Z, su Zagram. Però in Spagna, per esempio, già è diverso. Penso alla lingua di J Balvin, che non è spagnolo ma parla quella lingua. In Italia è ancora meno, perché mentre nel resto d'Europa se tu chiami una ragazza o un ragazzo, appunto, baby, beh, così, 50-50, bisogna vedere come sta, in Italia è tendenzialmente cringe. Secondo me dovrebbe essere così a livello internazionale, quantomeno tra italiani. Però ho sentito di coppie che si chiamano baby e non saprei. Lungi da me giudicare, lungi da me giudicare, però insomma, chiamare la propria persona baby. C'è Ultimo, Quando dorme la città.

È arrivato in elicottero di fronte a tutta la sua gente. Mi ha fatto molto effetto il modo in cui l'ha raccontato, sui social, perché non è stato esagerato. E cavolo, l'evento è stato esagerato, 250.000 persone. Lui non lo è stato, però è stato pieno d'amore, un amore genuino. Poi è ovvio che uno lo deve raccontare. Come fai a non raccontarlo, a spiegarlo, a postarlo? Mi è piaciuto molto il modo in cui l'ha fatto ultimo. Questo è Quando dorme la città, alle 13:25 su Radio Z, su Zetagram. Un giorno di festa, Aurora Ramazzotti.

Black Eyed Peas, Daddy Yankee. Questa è le 13:32 minuti. Bailar contigo su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna. Non credo che i Black Eyed Peas abbiano influenze dai cinepanettoni, però quel popoporopo finale c'entra qualcosina con la nostra cultura cinematografica italiana. Fa sorridere perché in effetti ogni volta che la sentiamo durante un aperitivo, durante una situazione di festa, essenzialmente Bailar contigo capita in queste occasioni, quando la sentiamo in radio, quantomeno a me fa venire in mente una parte di Christian De Sica. E comunque io vi voglio dire che al Radio Z Future It's Live si aggiunge anche lo special guest, ve lo diciamo? Ma sì, ve lo diciamo, tanto l'abbiamo già raccontato, è Ted Wai. Al grande cast si aggiunge che mercoledì 2 settembre ci sarà sul palco

dell'Arena di Verona. Ci saranno Anna Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fredde Palma, Jimmy Neiro, Paigaia, LDA, H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Mr. Rain, Knight, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti altri. Mi è venuto il fiatone per dirli tutti e non sono ancora tutti. Ticketone.it acquista subito il tuo biglietto. Ci va con Joliet Bad.

ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

Che bello quando una persona ti lascia un buon sapore, sia in senso figurato ovviamente, sia in senso però pratico, reale. Che ne so, quella persona usa per esempio molto spesso mangiare una chewing gum alla fragola, e quindi quando la baci è un po' quello il sapore. Fedez con Tedua alle 13:39, restate su Radio Z.

0: Perfetto, sa di felicità.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Le 13:40 minuti, sempre in diretta come al solito qui su Radio Z. State ascoltando Zetagram. Io sono Cianna e per la canzone di Fedez e Tedua, Sapore, che abbiamo ascoltato poco fa, stavo continuando a ragionare sul sapore che può lasciarti una persona. Abbiamo parlato in senso pratico, ma c'è anche il senso teorico, il senso figurato, quello che ti lascia una persona. E come ogni sapore, quelli più forti che restano più a lungo, quelli invece più deboli che restano un po' più col tempo. Quanto è bello quando una persona, che anche magari non vedi da un sacco, ti ha lasciato addosso un sapore talmente forte che talvolta te la ricordi anche se appunto non la vedi da un po'. Brescia, addio. Bella.

E profumo di scogli, ormai è tutta una sinestesia, eh? Si parla di sapore, si parla di profumo, si parla di Brescia. Da Dio alle 13:44 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, vi assicuro che Zetagram non parla solo di sensi, non parla solo di percezioni, però anche questo comunque d'estate va veramente tanto, i profumi del mare. Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: che sia a Malta, che sia a Gallipoli, a Riccione, a Pag, ma soprattutto tra Ibiza e Formentera, Baby Don't Hurt Me la senti ovunque, a partire dalle 2 di notte in poi senti ovunque David Guetta, Enmarie e Coi Leray alle 13:49 minuti su Radio Z, in diretta su Zetagram. Io sono Cianna, mi piacerebbe tanto sentirla dal vivo suonata da lui, perché credo abbia anche un altro suono. Anche perché molto spesso nelle discoteche, soprattutto quelle commerciali, e io ve lo assicuro le ho fatte tutte, non è un vanto, anzi è il contrario, la senti dal ritornello in poi praticamente. E sarebbe come prendere tutte le canzoni e mettere solo la parte che tutti canticchiano. È terribile, cioè non è che te la godi realmente. 22 Simba con G-U-E. Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco e lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vizio.

Il racconto di un ragazzo di Varese con un ragazzo di Milano che parlano di essere solo dei poveri arricchiti. 22 Simba e G.U.E.G.U.E. Che è stato anche Gue Pechegno, che è stato un sacco di nomi, che ormai è la storia del rap italiano e continua ad esserlo, perché storia sembra quasi una cosa passata, lui è decisamente il presente. Le 13:52 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Chan e lui, quello che sta arrivando, sarà al Radio Z Future Hits Live 2026, Portami a ballare in primavera. Si chiama Faccia Nuvola. Bye.

0: Tananai, bella madonnina, alle 13.59 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e al termine di questo videoclip di Bella Madonnina al 266 del Digitale Terrestre, ma anche sull'app RTL 102.5 Play, c'è una statua, o meglio una persona che finge di essere una statua. Sai quelle che vedi nelle città, insomma, queste persone immobili che magari si colorano la faccia d'oro o del colore di questa. Quanto mi facevano paura, io da piccolo ero triggeratissimo perché non capivo che cosa significasse uno che era una statua, poi si muoveva.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Sono le 14.

e 3 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, è bello perché ascoltare un rapper al momento può essere molto interessante, nell'ascoltare un rapper al momento può essere molto interessante vedere da quanto è così bravo, da quanto ti piace così tanto. E tanti sono forti, ma evidentemente anche per questioni di statistiche non possono esserlo per chissà quanti anni. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa escono dalla statistica. Eddie Brock, bel venerdì.

Che bella fotografia, Car Brave con Francesca Michelin e Fabri Fibra, viene dal 2018. Vi ricordate che periodo fosse? Non tanto il 2018, poi magari qualcuno ha ricordi chissà quanto lucidi di quell'anno. Però mi ricordo il periodo in cui è uscita questa canzone, mi ricordo anche il videoclip dei Simpson in cui per l'appunto Car Brave, Francesca Michelin e Fabri Fibra sono raccontati in questa maniera con le classiche figure gialle. Le 14:10 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e questo è l'album 26 di Elea, da cui è estratto Non è divertente.

Magari non è divertente, può diventare la vostra traccia preferita dell'ultimo album di Elea uscito venerdì scorso, si chiama 26, o magari preferite Star, oppure potete scoprirlo quando vi pare, lei sono sicuro verrà ospite per raccontare

anche il dietro le quinte della sua nuova uscita. Tra l'altro, a proposito di nuove uscite, manca poco, 2 giorni, a quelle del venerdì, e questo venerdì arriva roba veramente pesante, l'album di Anna, Million Dollar Babe. Sono le 14:13, state ascoltando Radio Z. Io sono Cianna e mi auguro che stiate passando un giorno meraviglioso, mercoledì 8 luglio. DJ Goya, mi cicco.

a parer mio l'hanno anche impreziosita. I pinguini tattici nucleari, ferma a guardare, di Ernia. Alle 14:19 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, buona estate anche ai fan di Ernia che magari apprezzavano la prima versione, perché l'album del 2021 Gemelli conteneva solo Ferma a guardare con la voce di Ernia, in cui Ernia faceva tutte le parti però, anche quella dei pinguini tattici nucleari, che hanno aggiunto solo un pezzettino, non una parte chissà quanto cospicua. Poi in Gemelli Ascendente Milano, uscita in repack pochi mesi dopo, erano presenti anche loro, i pinguini tattici nucleari, insieme ad altri feat con altre canzoni. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J, Flamenco, Paranoia, alle 14:22 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e tra poco arriva la main track di un album spettacolare che è uscito pochi mesi fa e già sta riempiendo tantissimi stadi, essenzialmente in Spagna, ma potrebbe farlo ovunque. Di Quevedo, l'album si chiama El Baifo, la collab con Elvis Crespo, La Graziosa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Esplosione questa mattina in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti, in cui madre e figlio hanno perso la vita. Nel 2023 la stessa azienda aveva subito un incidente simile in cui persero la vita 3 persone. Dal vertice NATO di Ankara, offensiva a tutto campo di Trump, l'Iran è malato e bugiardo, la tregua è finita, la Groenlandia è un grande problema, la NATO una delusione e la Spagna un pessimo alleato, un caso senza speranza, i rapporti commerciali sono finiti, infine sull'Italia ha fatto molto male nelle discussioni sulle sue basi, ripete il tycoon. Arrestato e posto ai domiciliari Mario Adinolfi, accusato di truffa e di un'evasione fiscale da 400.000 euro. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva, che prevedeva la raccolta denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive, avrebbe provocato un danno di circa 5 milioni di euro. Infine il calcio, ai mondiali domani si parte con i quarti e il primo match in programma Francia-Marocco alle ore 22. Ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi. Un avvio della giornata di mercoledì con un po' di nubi sulle regioni di nord-est, più sole altrove, locale instabilità diurna nuovamente sull'Appennino meridionale, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Per il resto gran caldo ancora intenso, si fa sentire in giornata un po' ovunque, soprattutto sulla pianura padana, qui con i picchi più elevati attorno ai 37-38 gradi anche nella notte all'alba. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Shakira male, 14:34 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna e questa è Cabana, spero che stiate passando un bellissimo mercoledì 8 luglio, è la prima settimana d'estate, non ve lo dimenticate, la scorsa sì non era cominciata proprio bene, anche perché diciamocelo, l'estate inizia a luglio, giugno è una prova, un'anteprova diciamo. Fra quintale, aranciata.

0: Si chiama Triste, questo brano di Simba La Rua, alle 14:40 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Chan, restate qui se avete bisogno di affetto, perché arriva un brano che secondo me può funzionare.
1: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Generazione 14:41 minuti su Zagram, in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15. State ascoltando Radio Z come al solito in diretta. Io sono Cianna. Parlavamo dell'affetto, perché usciti da Triste di Simba La Rua c'è una ovvia necessità di affetto, vale a dire quella sensazione che ti arriva o che ti dovrebbe arrivare, che quantomeno dovresti cercare quando hai un po' il cuore spezzato, fatto in mille pezzi. E c'è una serie di artisti che nel corso degli anni, ma probabilmente dalla notte dei tempi, hanno dedicato sia all'amore ma soprattutto al cuore spezzato una parentesi 2-3 minuti. Tony Boy nella fattispecie ha dedicato 2 minuti e 10 con Cuore Rotto.

Tony Boy alle 14:43 minuti, cuore rotto in diretta su Radio Z, come al solito sono Channa su Zagram. Tra l'altro il cuore rotto probabilmente adesso ce l'avranno gli amici egiziani, gli amici colombiani che ci seguono, perché durante i mondiali sono usciti ieri appunto la Coppa del Mondo. Ed a proposito dell'inno, Shakira e Burna Boy, dai dai.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure

0: Loves You.
1: E a questo punto immagino che il Ghetto Love sia uno di quei posti dove ti rifugi quando hai qualcosa che non va e dove sai di trovare la persona che evidentemente conosci bene. Questo è ciò che dicono Icy Sub-Zero e Clara alle 14:50 minuti su Radio Z, come al solito in diretta su Zagram, ed è ciò che si dice anche durante i film. Sai quando una persona si perde, una persona cara accanto a quella dice lo so io dov'è e si va. Io non saprei dove trovare una persona a cui voglio tanto bene, ma perché non credo che ci sia un posto, magari, che ne so, io che abito vicino al mare so che andiamo spesso ad un certo tipo di spiaggia, ma non è che penso che quella persona vada lì sicuramente. Madame.

Io tutta sta gente così divertita nel videoclip di Madame al 266 del digitale terrestre di Mamma non mamma non l'ho mai vista d'inverno. E voi direte, ma che significa? Ma scusa, ma d'inverno non ci si diverte? Sì, però quel modo lì, tutto un po' sudato, che forse non è proprio la cosa più bella da dire, però da sentire sì, insomma. Dai, ci siamo capiti. Per l'appunto, canzone estiva, Annalisa.

0: di bella, più di bellissima, sei bellissimissima, Alfa, alle 14:59 minuti, significa che siamo agli sgoccioli di Zetagram. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna e questa è una canzone sicuramente bellissimissima, ma Alfa l'ha detto più e più volte, in realtà l'ha ribadito ad ogni concerto, senza dirlo ma facendolo notare, non potrà mai essere quella che chiude i live, perché quel posto spetterà per sempre a Cin Cin. L'ha ribadito in un video che ha messo sui social. È ovvio, no? È la sua prima hit ed è giusto che sia così. Noi ci vediamo domani, vi lascio alle ugole d'oro del collettivo Z.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, buon mercoledì 8 luglio 2026, Radio Z al collettivo, meno 2 al weekend, giornata staccionata, si scavalla.
5: Opla!
2: Buon pomeriggio, Nicolò Giustini.
6: Non esiste collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri, grazie a Cianna per il suo Zetagram, e tra l'altro gli facciamo un grande in bocca al lupo perché sappiamo che lunedì è una giornata importante per Cianna, no?
2: Ma possiamo dirlo?
6: Non lo so, non lo diciamo, non so, però noi gli facciamo un in bocca al lupo. Okay. Poi lunedì gli faremo gli auguri.
2: Va bene.
6: O no, le felicitazioni. Cosa si fa? I complimenti?
2: Non ne ho idea, voi non state capendo, ma comunque poi sarà lui, secondo me, a dirvelo, sì, con calma.
6: Penso di sì, penso di sì. Nel frattempo, oggi giornata senza ospiti.
2: Sì.
6: Quindi torneremo a chiacchierare di cinema, sport e chi più ne ha più ne metta. Wimbledon con la Paolini in campo e poi Cobolli oggi per i quarti di finale. Che dire?
2: Follettine. Però non è finita, perché poi verso fine settimana tornano a trovarci gli ospiti e gli artisti anche. Partiamo.

15:03 Splinter Cell, Jimmy Nero su Radio Z nel collettivo in questo mercoledì 8 di luglio, lo dicevamo, c'è in campo Yasmin Paolini per i quarti di finale, ma tra poco parliamo anche di mondiali. Serena Brancale, Levante ed Elia.

0: Bad Bunny alle 15.10 su Radio Z nel collettivo. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5. Novità, perché noi live come sempre seguiamo delle gare importantissime, sì, di
1: e ogni
0: tennis.
1: Volta che tu chiedi una cosa succede qualcosa di brutto per gli italiani in campo, perché
0: molto
1: in questo spiga, momento
0: questo?
1: No, questo lo stai dicendo tu, però è un dato di fatto perché la Paolini è sotto di un break nel primo set contro la Kostyuk, che tra l'altro posso dire, attenzione alla Kostyuk, che è un nome male.
0: La Costa d'Avorio, quindi.
1: No, la Costa d'Avorio, no, è una nazione, è al massimo quella del campionato mondiale di calcio, non il tennis.

0: Sicuro non è Simone, infatti.
1: No, non è Francesco.
0: Ah, non è Francesco.
1: È un'altra cosa, Simone.
0: Hai ragione. Amelie alle 15.13 su Z nel collettivo. Attenzione, aggiornamenti.
1: Da che cosa?
0: No, da niente.
1: No.
0: Trigno irrecuperabile insieme a Ermal Meta su Z.

0: Colors, un ragazzo, una ragazza, 15:20. Io sono il ragazzo e Nick è la ragazza.
1: No, no.
0: È vero o no?
1: Al massimo.
0: E basta. Silenzio, ho deciso io.
1: Ma poi decidi sempre tutto tu, scusami.
0: Hai ragione, ti chiedo scusa.
1: Che cavolo. Allora, comunque, ieri ci sono state delle partite importanti ai mondiali, tra cui la partita dell'Argentina, possiamo dirlo senza paura. Puoi tornare al posto senza toccare il tablet come i bambini?
0: Sì.
1: Ah, partita rubata.
0: Rubata. Un furto clamo.
1: Terzo gol del Messico dell'Egitto annullato. Sul terzo gol dell'Argentina all'inizio d'azione c'era il calcio di rigore per l'Egitto non dato. Rubata.

0: Anche Anna nel collettivo alle 15.23 su Radio Z con il suo nuovo singolo. Comunque vi diciamo che da poche ore, dalle 2 per la precisione, sono aperte le prevendite per il tour negli Stadi Ultimo nel 2027.
1: Così.
0: Ed è già quasi tutto sold out.
1: Ma veramente?
0: Lo giuro.
1: Raga, che dobbiamo fare? Stare con

0: grandezza di alcuni artisti. Stiamo parlando in questo caso di Ultimo, appena fatto il, a parte che ha fatto tipo 4 tour negli stadi per 4 anni di fila, poi ha fatto Tor Vergata, 250.000 persone completamente sold out. In questo momento sono aperte le prevendite per gli stadi 2027. Nei primi 30 minuti, quindi nella prima mezz'ora, sono stati venduti più di 300.000 biglietti. Io in questo momento sono su Ticket One e sono in sala d'attesa perché è tutto bloccato.
1: Grazie Simone. Allora, però noi vi dobbiamo dire una cosa importante, perché al grande cast Radio Z Future Hits Live 2026 si aggiunge anche lo special guest Tedua Palmieri. Mercoledì 2 settembre sul palco dell'Area di Verona con noi ci saranno
0: Anarchy 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nula, Fred De Palma, Jimmy Nero, Gaia, Lady H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Raid, Knight, Nerissima Rain, Promessa, Rally dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua, I Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, Vedi Due Simba e tanti altri.
1: Non ho capito niente.
0: Andate in sala d'attesa perché anche qua c'è il pienone su ticketone.it. Noi vi stiamo avvisando con largo anticipo perché il 2 settembre si fa la storia con il Radio Z Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona.
1: Mi rileggi tutto l'elenco che non ho capito?
0: Sì.
1: Vai.
0: Anarchy 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nula, Fred De Palma, Jimmy Nero, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Raid, Knight.
1: Rain, sempre Rain.
0: Knight, Nerissima Serpe, Promessa, Rally dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Te, Due Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, Vedi Due Simba e tanti altri.
1: Bravo, bravo. Team Impala, Jenny, Dracula.

0: Jenny. Dracula remix alle 15.34 su Radio Z nel collettivo. Nicola Giustini, Simone Palmieri, novità?
1: Novità è che la Paolini ha praticamente perso la sua partita, ha perso il primo set.
0: Nick.
1: Ed è indietro 4-2, 4-1, non ci vedo.
0: Mannaggia, mannaggina.
1: Non ci vedo, 4-1, 4-2, non ci vedo.

0: Ma non è cool. Gali, Salmo, Boogeyman alle 15.40 su Radio Z nel collettivo. Allora un abbraccio alla Paolini che purtroppo saluta Wimbledon.
1: Sì, non ha ancora perso ufficialmente.
0: Però sta lì.
1: Siamo lì.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Prezzemolo, vorrei fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato. Fino al 6 settembre puoi attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23. Quindi musica, luci e un gran finale.
3: Sì, fai serata con noi a Gardaland.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: E 15.42, Radio Z, il collettivo La Generazione Futuro, anche voi con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Noi ci siamo fino alle 5, Nicola Giustini, Simone Palmieri, anche attraverso l'app RTL 102.5 Play.
9: Comunque oggi sfida di biglietti,
8: perché si è aperto...
9: aperto ultimo, ma ha aperto anche Vasco. Aia. E ci sono anche lì già per i 10 stadi olimpici consecutivi di Vasco, già più di 100.000 persone in coda, insomma, quindi anche lì sarà un... una bella
8: però
9: lotta,
8: a me tutto questo prestazionismo riguardo i concerti non è che fa impazzire, eh.
9: Eppure cioè, sei in coda per il concerto di Ultimo.
8: Non è, no, io lo sto guardando, non sono più in coda.
9: Ah,
8: cioè, non
9: sei
8: è
9: uscito
8: che fa...
9: alla coda.
8: Ma sì, ma che se ne frega, noi abbiamo gli accrediti.
10: È la storia del serpente che viene giù dal monte.
8: Nicolò, noi abbiamo gli accrediti, Nicolò.
9: Gli accrediti abbiamo, quando andavo e te.

0: to you. Parla con te, parla con me, parla con noi.
1: Ma perché devi provare a tradurre le cose? Non lo sappiamo l'inglese, lasciamo perdere, disannunciamo.
0: Ma domani?
1: Domani che?
0: Domani?
1: Domani, anzi, domani lo diciamo, ci sarà una sorpresa.
0: Oh,
1: una
0: bene.
1: Sorpresa per
0: bene.
1: Cui io e Palmieri dovremo farci da parte. Cioè, J-Ax! Go!

0: Umore Marea, Brash alle 15.51 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Dobbiamo fare una piccola parentesi sportiva perché vi abbiamo dato degli aggiornamenti su Wimbledon e poi non sui mondiali, abbiamo azzeccato anche i risultati di queste partite. Avevamo detto che sarebbe passata la Svizzera ed è passata la Svizzera, avevamo detto dell'Argentina ed è passata l'Argentina, basta?
1: Soffrendo, sì, adesso ci sono, arrivano i quarti di finale, quindi Norvegia-Inghilterra, hai detto Inghilterra,
0: sì.
1: Francia-Marocco, hai detto Francia,
0: sì.
1: Belgio-Spagna, hai detto Spagna.
0: Sì.
1: E l'ultimo, Argentina-Svizzera?
0: Argentina.
1: Perfetto.
0: Vediamo.
1: Giocatevi perché Nostradamus ci prende. Yeah, yeah.

0: Joliet alle 15.54 con la sua nuova su Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri.
1: Sì, e quindi basta, no, parentesi basta. Sportiva, perché da poco ha parlato, sta parlando per la prima volta da allenatore del Milan, Ruben Amorim, che oggi è stato ufficialmente presentato a tutti. Ieri è arrivato a Milanello, insieme a lui c'era anche Gerry Cardinale, molto più presente quest'anno.
2: Dormendo

0: alle 15.59. Sì, cosa non ti torna, perdonami?
1: Assolutamente niente.
0: No, perché fai le facce strane.
1: No, questa
0: allora,
1: è la mia faccia.
0: Dai una descrizione alla tua faccia, forza.
1: No, questa è la mia faccia. La vedete anche in radiovisione al 266 di Digitale Terrestre. Allora. Se pensate che io abbia fatto le facce strane,
0: non le hai
1: 335
0: fatte.
1: 30 10 no, 25.
0: Vabbè, chi se ne frega. Tra poco la seconda ora insieme, tante altre ultime ore, perché oggi è davvero una giornata che non sappiamo da dove iniziare.
1: Sono le 4.

0: Tommaso Paradiso, Gitare Coca-Cola alle 16.04 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. L'inizio della seconda ora vi portiamo fino alle 5 anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25 e Radiovisione al 266 del digitale. C'è una bellissima nuova canzone, quella di Rove, ormai lui fa palestra, surfa e scrive canzoni. Questa è la sua. Ah no, medita anche.
1: È vero, è vero, è vero. Poi ha un fisico incredibile.
0: Mamma mia, è enorme, non so come faccio. Vabbè, fa niente. Rove su Z.

0: se non lo sai, eri tutti i miei guai. Fare l'amore, amore, non so, stato fedele. E se non lo sai.
1: Allora, nel frattempo, questa è Radio Z, il collettivo, questa era Shiva, 16:10, Palmieri e Giustini, ma soprattutto le notizie di Wimbledon. No. Ufficialmente Paolini è stata eliminata dalla Ucraina Kostyuk. Ma a Wimbledon c'è un caso, perché a Wimbledon spariscono praticamente tutti gli asciugamani che vengono dati agli atleti durante le partite. Cioè loro se li intascano e li portano via. Bro. Addirittura c'è una atleta, la Iga Swiatek, che li ruba tutti sostanzialmente. Quando le chiedono, ma poi a chi li dai? Cioè, li dai ai fan? No, è il mio staff che ne richiede parecchio. Anche perché sono belli, gli asciugamani di Wimbledon. Ma
0: sai cosa si fa con gli asciugamani, no?
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
0: Chi si asciuga?
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Io c'ero quella notte, io c'ero, perché il video è stato registrato proprio quella sera quando Gabri Ponte per la seconda volta a distanza, cioè la seconda volta in due anni, ha fatto San Siro completamente sold out. C'era Jovanotti come ospite e noi c'eravamo con la grande famiglia di RTL 102.5. Infatti, se guardate bene il video di questa canzone DNA, ci sono anche io ad un certo punto.
2: No, non ci sei.
1: C'è una ripresa su di me.
2: Non ci sei tu, non ci sei.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Bling bling, oro, gue alle 16:20 su Radio Z nel collettivo. Oro. Il telefono di Palmieri oggi sembra quello di Fabrizio Romano. Riceve una quantità di notizie, telefonate, messaggi. Sì, allora, sì. Riportacene una di tra le tante, no? Che hai, insomma, scoperto.
2: Sì, non c'è problema. Aurelio De Laurentiis, siccome ha ufficializzato la presenza di Massimiliano Allegri, ha raccontato attraverso un suo aneddoto, ha raccontato storie bellissime anche dedicate proprio al papà, e ha detto che lui insieme al papà scommetteva i cavalli e ha chiesto a Massimiliano Allegri di consigliargli un cavallo. Come dire, perché col padre
1: è esperto di ippica,
2: perché
1: Allegri.
2: Col padre Aurelio vinceva sempre, quindi ha detto spero di replicare anche con Massimiliano, che sia bravo come il mio papà.
1: Ce lo auguriamo. Arti 5.

0: swag, swag. Swag, swag. Swag, swag, swag. Braskis! Bravero! Bro, bro, bro! Artify! Swag music! Ok, questo è hip hop, questo è rap, questo è Nick, questo è Simo. Su Radio Z nel collettivo alle 16.23. Bene, Nick, sei dei nostri anche tu oggi? Bah, bah. Che cosa non ti torna?
1: Sentivo.
0: Andiamo nella jungle?
1: Mi sentivo uno tra Gue, Fibra, Gioielliero, Sviglio.
0: Immagino,
1: ero
0: immagino.
1: Giudice a nuova scena ed ero già pronto a dirti di no. Chi ti ha scritto?
0: No, niente, gruppo del condominio.
1: Cioè, a pagare paga, mi raccomando, paga. Vabbè, Jungle the Wave su Radio Z nel collettivo.

0: Ciclone, Takagi e Ketra sulla mia schiena, colpo di schiena insieme a Mariah Carey, no, alle 16.30 su Z nel collettivo, lo sapete, 2 settembre Arena di Verona torna Radio Z Futurizz Live 2026. Quali artisti per caso vorreste vedere sul palco? Ve lo chiediamo, quindi andate su RTL 102.5 Play fino al 31 di luglio, potete esprimere la vostra preferenza e poi ci vediamo mercoledì 2 settembre proprio all'Arena di Verona, dove tra vari special guest c'è anche Tedua, che abbiamo intervistato proprio pochi giorni fa, anche Fade insieme a Sfera. Questa è
1: Thanks and Me.
0: Ah, ecco,
1: Thanks and Me.

La Cenere, anzi la Cenere, quella di Lazza alle 16.37 su Radio Z nel collettivo. Come sta papà Lazza? Da un po' che non lo becchiamo, dopo che ha avuto il figlio o la figlia? Il figlio, niente.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provarti.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: proprietario.
1: Ryan Ted mixtape, te due mai alle 16.42 su Radio Z nel collettivo. Sì, mi devi dire qualcosa?
2: Sì, perché da poco, anzi si sta ancora tenendo, forse si è conclusa la prima conferenza stampa dell'allenatore del Milan Amorim, e ha fatto sapere che ha parlato già due volte con Luka Modric e che per lui Luka Modric rimane al centro del progetto.
1: Luka?
2: Luce.
1: Modric.
2: Quindi potrebbe Modric rimanere al Milan anche l'anno prossimo, vedremo.

0: Eroina Kid Yugi alle 16.49. Non avevo mai guardato su Z nel collettivo con attenzione questo video, al 266 del digitale, al 735 di Sky. E c'è Kid Yugi da piccolo. Ma sì, che carino, ma che tenerezza, non l'avevo visto. Bravo, bravo, bravo.
1: Soprattutto considerando che Ezio parla spesso tipo di mostri e di cose particolari. Vedere sì, lui bambino associato a un pezzo del genere, comunque.
0: Tra l'altro,
1: okay, l'altro giorno, diciamolo, perché Tedua, quando gli abbiamo chiesto chi secondo te sarà uno dei prossimi a fare San Siro dei rapper, ha indicato proprio Kid Yugi.
0: E anche Shiva,
1: Shiva e Kid Yugi.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica alle 16.53 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura perché tra poco arriva Francesco Taranto e vi porta fino alle 19.
2: Piccolo spoiler.
1: Ci sarà anche domani.
2: Domani ci darà una mano. Bravo, perché noi Francis. Siamo delle persone a cui bisogna dare una mano, eccoci. Because everybody here is so sick. Say my name.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea. Sei come anche con l'alta marea.
1: Alta marea. Ea. Ea. Ea.
2: Ormai bisogna spegnerti il microfono perché non c'è alternativa a
1: tra quintale
2: a questo scempio.
1: It's
2: ah benissimo. Wow.
1: Ale mele
2: c'è tutto l'eco,
1: no dai, abbiamo finito. Grazie Graziella, grazie Nicola Giustini,
2: grazie Simone Palmieri,
1: grazie Francesco Tanto che domani lavora mezz'ora in più. Domani sì, c'è Fade su Radio Z con noi nel collettivo, quindi vi aspettiamo.
2: Allora, dici così.
1: Ah, pensavo si potesse dire. No,
2: non lo
1: no?
2: So, non
1: vabbè,
2: lo so,
1: ormai l'abbiamo detto.
2: A domani. Che
3: sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 17.
5: Generazione Z.
4: Tutto pronto anche quest'oggi per Generazione Z fino alle ore 19 con Francesco Taranto qui dagli studi di Milano, con la nostra Martina Rinelli invece dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra pochissimo andremo da lei, ci collegheremo con lei, lo sapete, termina l'1 dell'aeroporto, noi abbiamo una postazione lì, non potete non vederla perché appunto proprio nella zona dove si aspetta insomma che esca il proprio gate per andare poi a prendere il volo, e c'è in mezzo la nostra postazione, quindi la vedete sicuramente e andate, anzi avvicinatevi a lei, fate un cenno, fate un segno, qualcosa così insomma dopo vi pesca e andiamo in onda insieme naturalmente per chiacchierare un pochino anche con voi. Tante notizie musicali, tanta musica chiaramente da qui fino alle 19 all'interno di Generazione Z. Questo è insomma l'ingrediente ovviamente principale, no? di tutti i programmi chiaramente di Z, e anche ovviamente a maggior ragione del nostro. Cominciamo subito con la nuova di Karol G insieme a Manu Chao, questa è Viajando por el Mundo.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Karol G e Manu Chao, 17.4 minuti per aprire Generazione Z in questo mercoledì 8 di luglio, 17.5 minuti che sono scoccate, stanno per scoccare in realtà, essere proprio precisi, sono scoccate in questo istante preciso. C'è Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: 17-10 minuti in Generazione Z, i Coma Cose con la loro Malavita. Naturalmente poi, insomma, ultimamente si sono anche separati, sia proprio nella vita, ma anche proprio come, diciamo, come duo artistico, ma ognuno poi sta lavorando ai suoi progetti. Già, diciamo, di Fausto abbiamo avuto qualche anteprima, no? Un po' di tempo fa, una nuova canzone, era venuto anche proprio in studio, insomma, a raccontarci il suo progetto da solo, ma sappiamo che anche California sta lavorando comunque a nuova musica, quindi, insomma, in futuro dovremmo avere musica sia da una parte di uno sia dall'altro, insomma, quindi siamo felici di questo, anche se siamo separati, comunque continuano a fare musica. Ora Liberato, collaborazione insieme a Mahmood, questa è Into Street qui su Z.

Ma l'ultimo album di Liberato, che contiene anche diverse collaborazioni, questa appunto con Mahmood, Into Street, 17-14 minuti, ce n'era una anche con Calcutta, no? Che è ritornato insomma appunto anche con una, con un pezzo insomma insieme a Liberato. Non lo sentiamo da un po' invece Calcutta con canzoni diciamo soltanto sue, vediamo, lo aspetteremo naturalmente. 17-15 minuti, ora invece Sienna Spire, uscito da pochissimo il suo primo album ufficiale, il suo debutto, e questa è Material Lover.

17:20 minuti, 5 gocce, Irama insieme a Arcomi qui su Radio Z in Generazione Z. Allora, al grande cast del nostro Radio Z Future Hits Live 2026 si aggiunge anche lo special guest Tedua. Vi ricordiamo appunto l'appuntamento mercoledì 2 di settembre sul palco dell'Arena di Verona. Ci saranno i seguenti artisti, e questa è solo una lista, insomma, parziale naturalmente, quelle annunciate finora. Quindi ci saranno Anna, Artifive, Clara di Tonella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Mr. Rain, Knight, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedo, appunto annunciato diciamo da pochissimi giorni, i Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti tanti altri. Questi sono soltanto i primissimi annunciati, quindi correte subito ad acquistare il vostro biglietto su ticketone.it per il nostro Radio Z Future Hits Live Arena di Verona il 2 di settembre. Ora invece qui su Z ci sono Emma e Fabri Fibra, il loro nuovo singolo si chiama Antidroga.

L'ultima di Emma in collaborazione con Fabi Fibra, 17:24 minuti antidroga qui su Z all'interno di Generazione Z. Tra pochissimi minuti atterriamo anche noi all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli, proprio tra pochi istanti, e vedremo con qualche passeggero magari, vediamo tra poco.

0: Ho fatto strada di Capo Plaza 17 e 30 minuti e quindi proprio puntualissimi, puntuali come un volo, atterriamo da te, cara Martina Rinelli, all'aeroporto di Roma Fiumicino al Terminal 1. Eccoci Marti.
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto, lì da Milano, ma come stai?
0: Ma tutto a posto Marti, a parte il caldo, ma questo vabbè, è banale anche dirlo, insomma, ci aveva graziato un pochino, no? Negli ultimi giorni invece no, non so se anche lì a Roma, immagino di sì, è tornata la botta proprio.
1: Figurati, ecco, ovviamente.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: La situazione non cambia. Non qui cambia. Ovviamente un sacco di passeggeri in partenza. Devo dirti, oggi tanti stranieri, pochi italiani e i pochi italiani che c'erano si vergognavano un pochino, sempre
0: i
1: così timidi,
0: timidi. Noi facciamo questo, abbiamo proprio una causa, no? Contro la timidezza, contro i timidi. Sì. Non fate i timidi più che altro, ma non se dovete venire in diretta nazionale, è una bella esperienza, è una cosa che non capita tra l'altro tutti i giorni, devo dire.
1: Secondo me ormai ci siamo fatti una nomina, cioè le persone appena vengono qua in aeroporto e vedono avvicinarsi una persona che gli dice ciao, conosci Radio Z, iniziano un pochino ad impanicarsi.
0: Ma quella è quella
1: infatti
0: di Radio
1: questa
0: Z,
1: ragazza mi fa mi faccio ciao italiana, e lei sì. Ho fatto ma conosci Radio Z, lei mi guarda, scoppia a ridere, mi fa oddio no, ti prego risparmiami.
0: Ricordiamo che non facciamo nulla di male, cioè non è un'interrogazione, è una cosa, una chiacchiera tra amici, veramente come la facciamo io e te Marti, no? La facciamo semplicemente con voi, e però la differenza è che ci raccontate magari qualcosa di curioso, insomma, dove andate, oppure se sono appena magari atterrati, no? Appena ritornati a Roma, insomma, dove sono stati. Comunque noi siamo curiosi, poi siamo penso le persone più impiccione del mondo, diciamo, noi vogliamo sapere tutto sui vostri viaggi, sulle relazioni anche delle varie, o amici oppure non amici, cioè delle varie persone che viaggiano con voi, dobbiamo sapere
1: tutto. Ma tutto, forse è per questo che non vogliono venire in diretta,
0: forse
1: perché hanno paura che ci facciamo troppo i fatti loro,
0: forse abbiamo sbagliato qualcosa, ma forse dovremmo fare meno domande personali e più non lo so su cosa hanno mangiato in quel posto. Comunque dai, dopo troveremo sicuramente troveremo qualche passeggero, dai.
1: Sicuramente qualcuno lo obbligherò a venire qua in diretta, anche perché bisogna dimostrare che non facciamo così tanta paura. Domande su fatti vostri ovviamente le faremo sempre,
0: Sì, però ci limiteremo, dai, facciamo così, concediamo questa cosa. Ne faremo poche, promettiamo che nella seconda ora faremo poche domande su di voi.
1: Diamoci un limite, facciamo
0: due?
1: 5 domande?
0: Vabbè, 5.
1: No, 2 non ci sto.
0: 5. 2 a testa, dai, 4, facciamo così.

0: Rosy insieme a Bruno Mars, 17 e 37 minuti, sempre all'interno di Generazione Z, qua su Radio Z nella nostra prima ora. Torniamo tra pochissimo con altra musica, tra poco.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Prezzemolo, cosa ti aspetta quest'estate a Gardaland?
7: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
6: Minecraft?
7: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Sorry, scusa, lo sento, la hit estiva di questa estate per i Pinguini Tattici Nucleari, 17:44 minuti, e poi, come dicevamo anche poco fa, saranno protagonisti dell'estate prossima con un sacco di date negli stadi, visto che sono raddoppiate già anche Torino e Milano, insomma, poi le potete cercare sui loro social. Intanto, Low Red, Island Summer.

Love Again di Dua Lipa su Radio Z all'interno di Generazione Z, ovviamente tempo di mondiali, giornale di calcio, e vedevo anche diversi meme sul fatto che Dua Lipa ha diverse foto con appunto maglie diverse di squadre di calcio. L'ultima, diciamo in ordine cronologico, qualche settimana fa, no, il 29 di giugno in realtà, ovviamente dal suo viaggio di nozze, insomma, visto che è stata comunque in Italia, quindi ha messo diverse foto in Italia, ma tra le varie foto c'è anche una con la maglia del Napoli, quindi diciamo ha aggiunto una nuova maglia alla sua collezione di maglie di calcio. C'è adesso la nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni, questo è Canto d'Amore.

Bellissima nuova canzone di Angelina Mango, che è tornata insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, 17:52 minuti. Vedo che tra l'altro sarà in tour nei teatri d'estate, così si chiama proprio il tour, quindi insomma in tantissimi posti, anche molto suggestivi naturalmente, in giro per l'Italia, quindi insomma ci sono diverse opportunità per vedere anche Angelina Mango in quest'estate 2026. C'è adesso Fulminacci qui in Generazione Z con Maledetto Me.

da Sanremo del 2024, Rose Villain, Click Boom, 17:59 minuti. Rose Villain ovviamente è stata protagonista insieme agli altri giudici, insieme a Gue, insieme a Giolieri, insieme a Fabri Fibra, di Nuova Scena, anche della nuova edizione. Peraltro proprio ieri sono venuti a trovarci qua in Collettivo Z, no, invece i ragazzi di Nuova Scena. Insomma, potete ritrovare tutto quanto su RTL 125 Play come sempre con i nostri ospiti. Allora torniamo tra pochissimo con la nostra seconda ora di Generazione Z, saremo insieme poi appunto fino alle ore 19. A tra poco. Sono le 18.

18 e 3 minuti, si apre anche la nostra seconda ora insieme qua in Agenda Nazionale Z su Radio Z. L'abbiamo aperta con questo trio, Mais, Salmo e con la pesce Cattive Abitudini, appunto per aprire questa seconda ora. Saremo insieme fino alle ore 19, sempre con tanta musica, sempre con tante notizie e sempre con, tra poco, anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Andremo da qualche passeggero, sicuramente racconteremo insomma anche qualche storia che riguarda i nostri passeggeri. Siamo sempre molto curiosi di sapere. Ora c'è Godzilla, questa sempre Radio Z.

Proprio così, d'estate non vale Fred De Palma insieme ad Anna Mena, canzone ormai di 8 estati fa, 2018, però stavo facendo il calcolo perché appunto Fred De Palma qualche tempo fa ha messo sui social questo post dicendo dal 2016 non sbaglio una hit, quindi questa è del 2018, quindi diciamo era già due anni comunque secondo i calcoli che non sbagliava hit. Effettivamente è vero, cioè bisogna dire che ogni estate c'è comunque la hit, no, estiva di Fred De Palma. Quest'estate chiaramente c'era Testa Gira, no, insieme a Mischilla, insieme ad Anitta, e appunto nel 2018 c'era invece questa che abbiamo appena sentito. In tema di hit estive, eccoli Merck & Cremont con Serena Brancale con i Colors, Partenope.

18 e 12 minuti, una delle hit sicuramente di questa estate 2026, Partenope, la Brancale con i Colors, ovviamente la produzione di Merck & Cremont, i Colors che peraltro già c'avevano una hit perché Rolling Stones comunque, quindi hanno deciso così di averne addirittura due per quest'estate 2026. Non può mancare anche lei ovviamente, Letta Lamborghini, dopo Sanremo di quest'anno, eccola invece con Bam Bam Bambina.

Take My Breath, The Weeknd, 18 e 19 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Prima parlavamo di Bruno Mars, no? Che è attesissimo chiaramente allo Stadio San Siro la settimana prossima, ma poi quella successiva ancora, perché 24, 25 e 26 luglio, vedo, di quest'anno appunto arriverà proprio lui, proprio The Weeknd, sempre a San Siro. Quindi insomma altre date davvero attesissime, insomma, tra Bruno Mars e lui, veramente i più grandi di questo momento, insomma, a livello internazionale, arriveranno quest'estate da noi in Italia. Siamo contenti di questo. C'è adesso la nuova di Gaia per quest'estate, Bossa Nostra.

0: Questa nostra la hit estiva di questa estate 2026 di Gaia, 18 e 23 minuti, sempre all'interno di Generazione Z, sempre qua su Radio Z. Tra pochissimo il nostro appuntamento, come sempre, con le news. E poi invece torneremo a Fiumicino, perché parleremo con qualche passeggero insieme alla nostra Martina Rinelli. Vediamo quali storie, insomma, racconteremo, perché spesso ne sentiamo davvero di interessanti in giro per il mondo o per l'Italia. C'è Giulia adesso con 13 Pietro, questa è Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:29 qui su Radio Z. È probabile che colpiremo l'Iran con forza anche questa notte. Ho dato loro un piccolo avvertimento, l'ha detto il presidente americano Trump parlando dell'Iran durante il bilaterale ad Ankara con il presidente ucraino Zelensky. Dopo ogni attacco americano chiuderemo Hormuz, replica a Teheran. Il tycoon ha anche detto che gli USA concederanno all'Ucraina la licenza per produrre Patriot. Conclusione: alla fine del vertice NATO ad Ankara anche per Giorgia Meloni, vogliamo rispettare gli impegni sulle spese per la difesa, ma stabilendo noi le priorità. La premier non torna sul post critico di Trump e aggiunge invece che non si pente dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump, perché l'ha fatto, sottolinea Meloni, per convinzione sull'unità dell'Occidente. Passiamo al tennis. È in corso a Wimbledon la sfida tra Fabio Covolli e il britannico Ferri per i quarti di finale. Niente semifinali invece per quanto riguarda Jasmine Paolini a Wimbledon. L'italiana è stata battuta ai quarti in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 dall'ucraina Marta Kostiuk. È tutto per questo appuntamento con l'informazione, adesso invece il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato. Poi segnaliamo isolati temporali di calore, specie nel corso del pomeriggio sull'Appennino meridionale. Il caldo si farà sentire, ma sarà meno afoso e meno umido. E avremo punte di 36 gradi in Valpadana e nelle aree interne del centro. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Magnetic, The Bowser, 18:33 minuti, qui su Radio Z, in generazione Z, torniamo da te, cara Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Vedi che abbiamo trovato anche dei passeggeri, non sono tutti timidi, questo lo diciamo.
1: No, infatti, oh. Anche se ci è voluta una piccola spinta da parte della sua famiglia, per farla venire qua in diretta. Abbiamo qui Sofia e...
0: Ciao!
1: Carola. Ciao ragazze, allora raccontateci che ci fate qui all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove andate di bello?
2: Ora andiamo con tutta la nostra famiglia in Ibiza.
1: A Ibiza?
2: Ibiza, mm-hmm. Una settimana.
1: Ok.
2: E niente, non siamo mai stati in questo posto, quindi vogliamo vedere com'è.
1: Bello.
2: Ci dicono molte persone che è molto bello, quindi...
1: Ah certo, mi sembra giusto. E quindi andrete a fare un po' di mare, un po' di festa, un po' di tutto?
2: Sì, tutto quanto.
1: Siete in tantissimi a partire? Quanti
2: siamo
1: siete?
2: Siamo in 11 circa.
1: 11, quante famiglie?
2: Tre.
1: Tre famiglie, voi fate parte della stessa famiglia?
2: No, io ho una sorella più piccola, mm-hmm. Lei è figlia unica, un'altra famiglia con due figli.
1: Ok, bene, quindi c'è un mix di tutto. E da quanto vi conoscete voi? Da sempre, immagino?
2: Sì, con una coppia un po' di più, abbiamo fatto tanti anni di viaggio, e un'altra un po' di meno, però... Siamo sempre tutti quanti con un legame stretto. Diciamo.
1: Certo. E di dove siete?
2: Abruzzo.
1: Abruzzo, di dove?
2: Pescara.
1: Pescara, bene, allora salutiamo Pescara.
0: Certo.
1: Volete salutare qualcuno già che ci siamo? Non so, qualcuno della famiglia che vi segue
2: sì,
1: da casa.
2: Voglio salutare mia cugina.
1: Sì.
2: Bianca si chiama.
1: Mm-hmm.
2: E...
1: Basta, non c'è più idea.
2: Tu
1: su.
2: Vuoi salutare qualcuno?
3: I miei nonni.
1: Sì.
3: Poi i miei due cuginetti che abitano in Emilia Romagna.
1: Mm-hmm.
3: E poi i miei zii.
1: Mi sembra giusto.
2: Oppure io però dico in generale.
1: La famiglia, tutto salutiamo quanti, la famiglia, ma sì. E quanti anni avete e che cosa fate nella vita?
2: Io ho 16 anni e frequento il secondo liceo linguistico.
1: Sì.
3: Io ho 13 anni, faccio la seconda media, tra un po' la terza. E faccio pallavolo.
1: Fantastico.
2: Io palestra, prima facevo pallavolo, ora palestra.
1: Sportive, studiose, fanno tutto, brave ragazze.
0: Grandi, buon viaggio allora.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie ragazze, grazie Fra, a domani.
0: A domani Marti, ora a chiedere Lauro se la vi.
4: Tu sei Lucifero vestita sì con orli e perle, tutti in catene in mezzo al fuoco.

0: Se la vidi Achille Lauro, 18 e 39 minuti proprio in questo istante qua in Generazione Z su Radio Z, gli ultimi 20 minuti in nostra compagnia, poi vi lasciamo ovviamente ad Aperi Z a partire dalle 19, ritorniamo tra pochissimo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e €1000 di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000...

il motivo di questo video, no? Girato soprattutto in particolare a Napoli, e c'è anche la famosa, no? Famosa finestrella con Maradona. Se ci seguite in radiovisione, appunto, lo vedrete adesso nel videoclip. Tocca Macarena, Baby K.

Luca Macarena, Baby K, 18 e 44 minuti. Se ci seguite in radiovisione avete visto, insomma, in questo video anche la famosa finestrella di Maradona, ovviamente, a Napoli, in tema anche di mondiali, in tema di Argentina, che ovviamente ha giocato e ha vinto proprio ieri. Ora c'è la nuova di Levante, questa è Malia.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Idem di Gazzelle, 18 e 50 minuti, gli ultimi 10 di nostra compagnia qua in Generazione Z, prosegue sempre insomma la ricerca, no, del nostro amico Flavio, cioè chissà che fine avrà fatto, no, nel senso che appunto guardando sui social, diciamo l'ultimo posto ormai è di giugno scorso, dell'anno scorso, del 2025, dopo i concerti sia all'Olimpico sia a San Siro, poi insomma non ha più postato nulla, non ha più aggiornato nulla, vediamo, magari sta lavorando su altre cose, uscirà a sorpresa come giustamente insomma, no, a volte fanno gli artisti, che è anche più bello da una parte, no? Non avere diciamo magari degli update man mano, ma semplicemente così all'improvviso annunciare magari una canzone o un tour o qualcosa del genere. Ecco, sicuramente chi invece si è fatto sentire come soprattutto il weekend scorso con il suo concerto da record è proprio Ultimo, è qui con la sua nuova canzone, questa è Quando dorme la città.

0: Proprio così, la graziosa che vedo insieme a Elvis Crespo, 18 e 59 minuti proprio che scoccano in questo istante, quindi è arrivato il momento di salutarci per quanto riguarda noi di Generazione Z, ma torneremo puntuali ovviamente domani, sempre con Francesco Taranto qui da Milano, sempre con la nostra Marti dall'aeroporto di Roma Fiumicino e ovviamente con i nostri passeggeri, perché insomma ne abbiamo avuti tanti anche oggi e anche domani sicuramente racconteremo un po' di storie. Vi lasciamo con Aperizeta fino alle ore 21, allora buona serata a tutti e a domani puntuali alle 17. Ciao.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 19 in punto, buonasera.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
5: Aperizeta.
0: E buonasera a tutti, signore e signori. È mercoledì, è l'8 di luglio, l'anno per i più distratti è il 2026, 19:01. Abbiamo detto tutte le coordinate, questa

Radio Z, ovviamente insieme a me, Edoardo Donna Maria, starò con voi fino alle 21, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, se accendete Radio Z, ci sono io, ma vedo che qualcuno lo sa, perché già arrivano i vostri messaggi, dei più puntuali, prima di me in radio arrivano i messaggi, ovviamente il numero, per chi non lo dovesse ricordare a memoria, e farebbe malissimo in realtà, comunque 335 30 10 25, potete scriverci per chiacchierare un po', li leggiamo, li mandiamo in radiovisione se volete salutare qualcuno, dirci per chi ti fate i mondiali, tutte queste cose belle qua. Saluto e ringrazio Francesco Taranto e Martina Rinelli, ora è il turno della Perizzeta, Shiva con Giulia e Pet Pet Pet.

Questo era il feat di Shiva e Geolier dall'ultimo album di Shiva che si chiama Vangelo. Bad Bad Bad. 19:05, un altro feat in arrivo qui su Radio Z. Questo, beh, un po' più allegro, devo dire. Tre Giovanotti e Alfa,

0: The Blessed Madonna, questa era Happier qui su Radio Z, quando sono passati 11 minuti dopo le 19. Io sono Edoardo Donna Maria, questo è l'Aperizeta, versione settimanale dal lunedì al venerdì, come al solito dalle 19 alle 21. Vedo che mi state scrivendo oggi in tanti, 335 30 10 25, c'è chi ti fa la Francia, c'è chi ti fa la Norvegia. Devo dire che la Norvegia ha riscosso molto successo con quella mossa là dei vichinghi che fanno, che remano, non ho capito che fanno, urlano sicuramente tantissimo, quindi grande successo anche a livello di simpatia per la Norvegia di Erling Haaland. Adesso arrivano qui su Z in un bel fit 22 Simba con Gue Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va

E questa era l'ultima di 22 Simba in fit con Gue. Ci raccontano cosa sono questi arricchiti, vivono in mezzo a noi. Ecco, ce l'hanno raccontato benissimo. Dagli arricchiti passiamo a un'altra categoria spesso molto ricca. Dito nella piaga con la sua Businessman su Zeta.

0: E questo è l'afrobeat tipico di Rove, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Z con la sua Cancelo dal 2022. Devo dire che io sono un discreto fan di Rove, l'ho sempre apprezzato, elogiato, insomma mi sembra un bravissimo ragazzo, poi non è che lo conosca personalmente. Poi però che succede? Che vedi il video di Cancelo che abbiamo appena passato qui su Radio Z e ti ricordi che purtroppo è della Juve, anche i migliori hanno dei difetti. Arriva un altro feat tutto internazionale, MGK con Wiz Khalifa qui su Z, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: let's take them back to the bog era one time.
1: MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door, è appena ascoltata 24 minuti dopo le 19 qui su Radio Z, e si ritorna subito a parlare del grande evento del 2 di settembre a Verona, il Radio Z Future Hits Live. Perché? Perché stiamo per passare una canzone, un feat tra Promessa, Franco 126, Idua, si chiama Ordinaria Follia, e Promessa ci sarà a Verona, quindi l'ascoltiamo, Ordinaria Follia su Z.

0: E aveva solo 18 anni da Supreme quando usciva questa, che forse anche ad oggi è una delle sue hit più grandi, Blunt's Wishland. 19:30 qui su Radio Z, è arrivato il momento di essere un po' più precisi, di fare chiarezza in merito alla Radio Z Future Hits Live, e al grande cast si unisce anche lo special guest Tedo, l'abbiamo detto negli scorsi giorni. Mercoledì 2 di settembre sul palco dell'Arena di Verona ci saranno Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Mr. Rain, Knight, Nerissima Serpe, Promessa, come vi ho detto poco fa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti altri. Ticketone.it per acquistare il vostro biglietto. Arriva Eleannone, divertente.
1: Divertente, ma

Se vi piace il rap, segnatevelo questo nome, Elea, vabbè, lo conoscete sicuramente, ma se non lo conoscete, segnatevelo, perché lei di rap è molto giovane, ma ne sa qualcosa. Questa era Non è divertente su Radio Z alle 19:33 minuti e si cambia pagina perché arriva settembre, due settimane.

0: E questa era una grande hit di Jason Derulo dal 2020, si chiama Take You Dancing qui su Radio Z. Un piccolo break e torniamo tra pochissimo.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: CT

1978 sa di felicità. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5.

0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Alle 19.42 si torna in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria. Allora grazie intanto per seguirci. Vi ricordo che ci sono altri modi oltre la radio per seguirci, tipo la radiovisione 266 del vostro televisore o 735 di Sky, B scaricando la nostra app RTL 102.5 Play che è gratis, C non potete sentire la radio ma ci potete seguire comunque sui social, su Instagram, il profilo ufficiale Radio Z Off. Ma andiamo avanti con la musica. Tony Boy, Cuore Rotto.

E questo era Tony Boy con il suo cuore spezzato, per l'esattezza cuore rotto. 19 e 45 minuti qui su Radio Z, un altro feat importante che spesso io rileggo i vostri messaggi al 335 30 10 25, ce lo chiedete, Sfera Ebbasta con Distinct. Ai ai ai.

voce inconfondibile di Justin Bieber con la sua Daisies qui su Z 1950. Io ho dato il numero, il 335 30 10 25, poi ci arrivano messaggi tipo: spazzolare il cancello con spazzola trapano metallico, rimuovere tre alberi, foglie col seghetto, sradicare piante tra lavanda e rose, spostare roba in magazzino, pulire magazzino per terra, spostare bancali dietro alla casa. E non so se ci avete preso come avanti, comunque brutto sotto, tagliare schiuma col coltello, cioè non so se ci avete preso per le vostre note personali, ma non lo siamo, cioè madame, mama, non mama.

L'ultimo album della Madame si chiama Disincanto, è uscito proprio quest'anno. Questo è un estratto dell'album, si chiama Mama no Mama, qui su Z, quando mancano pochi minuti alle 20. Adesso arriva un grande della musica internazionale, sto parlando del dottor Harry Styles con la sua Dance No More.

0: E devo dire che un po' di nostalgia viene a sentire questa canzone. Psicologi con Ariete, la loro Umore. Era il 2022 ed è da un po' che li aspettiamo. Aspettiamo il ritorno di tutti e tre, sia degli Psicologi che di Ariete, che se non sbaglio, insomma, sono almeno un paio d'anni che non pubblicano. O meglio, gli Psicologi qualcosa da solista sicuramente sì, però insomma un progetto tutti insieme lo aspettiamo con grande ansia, e noi fan, io fan. Le 20 in punto, è piccolo break, si torna tra poco. Le 20.00, buonasera.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Ed è uscito il 5 di giugno l'ultimo album di Bresh, Mediterraneo tra parentesi, dopo il mare. Questo è un estratto da quell'album molto bello di Bresh che si chiama D'addio. Seconda ora qui di Aperizzata con me, Edoardo Donna Maria. Sono le 20:03. Una voce molto bella sta per arrivare, quella di Gracie Abrams con la sua Hit the Wall.

La rivelazione dell'ultima edizione di Sanremo, meglio una delle rivelazioni dell'ultima edizione di Sanremo, Safe con la sua Tu mi piaci tanto, 20 e 10, mercoledì 8 di luglio. Domani ricominciano, ricominciamo con le partite del mondiale, perché domani c'è la prima Francia-Marocco alle 22, poi tutte un giorno dopo l'altro, poi c'è Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, purtroppo Argentina-Svizzera si giocherà alle 3 di notte, e insomma sarà dura restare svegli fino a quell'ora, poi vuol dire restare svegli fino alle 5, quindi mi sa che non ce la vedremo. Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

Il flamenco paranoia del nostro amico Samurai J qui su Radio Z dal suo ultimo album Amatore alle 20:13 minuti. Si torna sul Radio Z Future Hits Live, perché tra i vari artisti che ritroveremo il 2 di settembre all'Arena di Varona c'è proprio lui, Nerissima Serpe, qui con Frito, la sua Ridere di te.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

E questi erano Nicky Jam con J Balvin, la loro ex, qui su Radio Z, 20 e 19 minuti. Ormai, ragazzi, lo sapete tutti, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Allora vi giriamo una domandina semplice. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Allora, vai su RTL 102.5 Play, che è la nostra app, quindi scaricatela se non l'avete già fatto. Fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Mi raccomando, ricordatevi, 2 di settembre, che è mercoledì, a Verona. E adesso la sentite sotto la schitarrata tipica di questa canzone di Irama, e l'ultima si chiama Cabana, qui su Radio Z.

Irama con la sua cabana 20 e 22 su Radio Z. Irama che partirà con il suo tour 2026 a dicembre, quindi dal 6 di dicembre al 23 farà tutte le principali date. Vedo Firenze, vedo doppia data a Roma, doppia anche a Firenze, doppia anche a Milano, poi sarà doppia a Torino, doppia a Napoli, ne fa di doppia. Arena Grande.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura. È probabile che colpiremo l'Iran con forza anche questa notte. Ho dato loro un piccolo avvertimento, lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando dell'Iran durante il bilaterale ad Ankara con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo ogni attacco USA chiuderemo Hormuz, replica Teheran. Il tycoon ha anche detto che gli USA concederanno all'Ucraina la licenza per produrre i Patriot. Conclusione alla fine del vertice NATO ad Ankara anche per Giorgia Meloni: vogliamo rispettare gli impegni sulle spese per la difesa, ma stabilendo noi le priorità. La premier non torna sul post critico di Trump e aggiunge che non si pente dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. In chiusura, è stato arrestato ai posti domiciliari Mario Adinolfi, accusato di truffa e di un'evasione fiscale da 400.000 euro. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva, ovvero la raccolta di denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive. Tutto arriva al meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato. Poi segnaliamo isolati temporali di calore, specie nel corso del pomeriggio sull'Appennino meridionale. Il caldo si farà sentire, ma sarà meno afoso e meno umido. E avremo punte di 36 gradi in Valpadana e nelle aree interne del centro. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: C'è anche lei, anche Doja Cat nella nostra playlist qui su Radio Z in questo mercoledì 8 di luglio. Paint the Town Red, questo è il titolo di questa canzone. Torniamo tra poco.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica.

0: magnifica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Alle 20:38 si torna in diretta, anzi 39 in questo istante, in questo mercoledì 8 di luglio che ci avvicina piano piano, lenti lenti, all'agognato weekend. Fateci sapere che cosa farete in questo weekend al 335 30 10 25 mentre ascoltate la musica di Radio Z, la musica della generazione Z. Adesso arriva una nostra amica che insomma non nasconde di avere gusti molto molto ricercati in fatto di amore. L'ha costruito lei questo prototipo, l'uomo perfetto di Amélie. Non è Francesco.

E questa era Arcomi con la sua Partire da te dal 2021 alle 20:49 minuti qui in Aperizzata insieme a me, Edoardo, Donna Maria, ancora una decina di minuti abbondanti da passare insieme. E visto che poco fa parlavamo di vari tour estivi, anzi invernali, perché quella era di dicembre, a proposito di tour estivi, Arcomi è dal 30 di maggio che gira per l'Italia con il suo Mirko in estate, questo è il nome del suo tour 2026 estivo, è partito il 30 maggio e concluderà il 12 settembre con una nuova data in realtà che ha aggiunto, che sarà a Policoro appunto il 12 di settembre, quindi insomma tanti gli eventi live da seguire in questa estate con i nostri artisti. Adesso arriva un bel remix di Tame Impala con Jenny, Dracula su Zeta.

Remix di Dracula, Tame Impala con Jenny qui su Z20 e 52, ed è un anno ritornata molto attiva in questo 2026 Epoch, perché dopo il singolo del 17 di aprile è ritornata nuovamente con quest'altro singolo che si chiama Vertigo. Epoch su Z.

0: I pinguini tattici nucleari, con quello che si può reputare un consiglio universale per tutti quanti, quelli che siano un po' in dubbio se farlo o non farlo, la risposta è la seguente, ce la danno i pinguini, scrivile, scemo, dal 2020 che ce la danno, quindi date una svegliata. 20 e 59 minuti, ragazzi, siamo arrivati alla fine di queste due ore di Aperi Z e arriva da Milano Davide Guerra con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Ciao, a domani.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21, buonasera!
2: Fattore Z.
0: Eccoci pronti per affrontare un'altra serata insieme. Iniziamo una nuova puntata del Fattore Z. Buonasera, io sono Davide Guerra, come sempre dalle 21 a mezzanotte in vostra compagnia, anche al 266 del digitale terrestre per chi volesse vedere la mia brutta faccia. Dopodiché ci sono anche video musicali, quindi approfittatene, quelli sono belli da vedere. Ringrazio quello bello invece, Edoardo Donna Maria, che vi ha accompagnato fino qui egregiamente come sempre. Ora vi prendo in custodia e andiamo fino alla mezzanotte, dove invece incontreremo Alex Morelli. Tutto questo nella giornata importante del mercoledì, perché ricordiamo che di mercoledì è un po' il giro di boa, no? Se abbiamo lavorato tre giorni, per chi fa la settimana ne restano solo due per arrivare al weekend e magari per molti di voi anche per arrivare alle ferie, perché questo è il periodo anche di quello. Siamo pronti a partire con la protagonista, la musica, Anna, White Girl Wasted.

Anna che apre questa puntata del Fattore Z, 21 e 3 minuti. Vi ho citato la radiovisione al 266 del digitale terrestre, oltre all'FM che raggiunge tutte le vostre auto in Italia. C'è anche l'app RTL 102.5 Play per seguirci anche tramite il vostro smartphone. Alzate il volume perché The Colors sono presenti anche in quest'estate 2026, oramai stabilmente, anche con i Rolling Stones.

Somra back to friends su Z21 e 10 minuti, buon mercoledì a voi e ben ritrovati nel Fattore Z che vi accompagna tutte le sere dalle 21 a mezzanotte, versione settimanale insieme al sottoscritto. C'è un artista che nei giorni scorsi ha fatto un sacco di date di live davvero con dei numeri pazzeschi e soprattutto ricevendo l'entusiasmo dei suoi fans che sono davvero tanti, e ha anche annunciato delle date per l'anno prossimo che sono andate quasi tutte sold out, comunque sono riempite presto. Stiamo parlando di Geolie, non potevamo farcelo mancare anche in questa serata. Si intitola Un'ora.

Eccolo Jolie nella serata di Zeta, buon mercoledì e adesso invece ritroviamo una coppiata recente, sempre dal punto di vista professionale, lo dico per i maliziosi, Clara e San Giovanni insieme hanno creato una novità, si intitola Le ragazze, li ascoltiamo su Zeta.

Happiness insieme a Shiva Capoplazza e Ava Bad Boy, 21 e 18 minuti. Prima parlavamo del fatto che siamo in periodo di ferie, sicuramente chi prima, chi dopo. Sono curioso di sapere voi al 335 30 10 25 quanto vi manca, cioè quanto è il vostro countdown, quanti giorni, quante settimane, quanti mesi, giusto da capire e condividere, diciamo, la sofferenza, immagino, anche del lavorare in questi mesi così caldi. Allora raccontatecelo, continuate a condividerlo. Nel frattempo, una delle bombette estive, io la chiamo così, ho deciso adesso, in realtà ho iniziato a chiamarle così, Another insieme a 54 Ultra, si intitola Talk to You e ha un ritmo molto interessante, c'è un po' di house dentro e soprattutto c'è un po' di clima d'aperitivo, me lo immagino così, al tramonto col mare.

Talk to you, another Suz, una delle bombette estive, come dicevo poco fa, e le hit che passano anche da questa parte, da queste parti. Adesso ce n'è, diciamo, la controproposta italiana. Rimaniamo sempre su una di quelle canzoni che secondo me quest'estate ci sono, si sentono e ti rimangono anche un po' in testa. La stessa che di tanto in tanto gira. Ebbene sì, si chiama così. La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla. E va già bene che gira solo la testa.

0: ho un'idea.
1: Mon amour, Annalisa su Radio Z, il grande cast del Radio Z Future Hits Live 2026, si aggiunge anche lo special guest Tedua, mercoledì 2 settembre, ormai già la sapete la data, sul palco dell'Arena di Verona ci saranno Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Nero, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merck e Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua che abbiamo appena citato con The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti altri che scopriremo puntata dopo puntata, giorno dopo giorno, per quest'estate caldissima, per citare 883, e arrivare fino al 2 di settembre, questo evento meraviglioso in uno dei posti sicuramente più incantevoli d'Italia, quale è l'Arena di Verona. Per esserci anche voi e godervi lo spettacolo insieme a noi, incontrare i vostri artisti preferiti, acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Ci sarà anche lui, Tommaso Paradiso, ora con Agitare Coca-Cola.

21:32 minuti, racconta di un amore di quelli che esplodono e però lasciano anche un po' di stabilità, no? Quelle belle e passionali, vissuti intensamente e che però poi ti lasciano un po' instabile, proprio come quello che succede quando si agita la Coca-Cola, che è proprio il titolo della canzone che ha utilizzato per questa metafora. 21:33 Radio Z, Fattore Z, 335 30 10 25 per raccontarci il vostro mercoledì sera, anche in compagnia di Rove.

0: Comrade, questa è Be Mine, 21:38 minuti su Z. È già arrivato il momento della prima piccola pausina di questa puntata. Restate lì e non vi muovete.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle,
1: eh? Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Minuti alle ore 22 su Z, Fattore Z con Davide Guerra e fino alla mezzanotte, tutto questo per raccontarci, anche raccontarvi e per ascoltare buona musica. C'è una novità che live deve essere stata pazzesca a San Siro qualche settimana, giorno fa, adesso non mi ricordo se è già passata una settimana o forse qualcosa di più. Loro sono Gabri Ponte e Giovanotti insieme, una forza incredibile, si intitola DNA. Fatevi travolgere, mettetevi comodi, siete su Radio Z.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti ci hanno messo un po' di tempo a ritrovarsi insieme per una collaborazione, perché questa, nonostante la loro carriera molto lunga, è la prima volta che collaborano con questa canzone che non potevamo farci mancare. Adesso Aurora Ramazzotti, Un giorno di festa.

Era il 2023, tra le festive c'erano Achille Lauro e Ross Villain che ci facevano venire e tuttora lo fanno una discreta voglia di fragole. 10 minuti alle 22, siamo già in chiusura quasi della prima ora, ne abbiamo tre, quindi non vi preoccupate, ci sarà tempo. Tra l'altro questa sera è anche pausa dopo settimane di partite tutti i giorni praticamente delle varie nazionali per il mondiale. Questa sera ho un po' di tranquillità perché è stato delineato il tabellone dei quarti di finale, quindi ora si attende i vari scontri per capire quali saranno le quattro semifinaliste a poi giocarsi la finale e la vittoria di questo mondiale 2026, al quale ricordiamo, ahimè, ai noi, l'Italia non partecipa. Lo chiamano Big Five, lui si chiama Arti Five. Swag Music su Zeta.

Hardy Five Swag Music su Z, questa canzone che ostenta un po', no, le varie ricchezze, come spesso nella musica rap si fa, diversamente da tanti altri, però Hardy Five sottolinea anche il lavoro e la fatica che c'è stata dietro per arrivare a quei risultati, quindi è un po' un ostentare, ma un sottolineare che il lavoro ha portato a un bel risultato.

0: Volevo capire, lo dice Madame insieme a Marrakesh nella canzone che va a chiudere la prima ora insieme del Fattore Z, perché signori sono già quasi le ore 22, lo so che è andato velocissimo, quasi troppo. Poi quali sono le altre più? Allora, lo sport, il nuoto è uno sport completo, non ci sono più le mezze stagioni, poi altre cose di questo genere le sapete. Chiudiamo l'ora, ne abbiamo ancora due, restate con noi sempre su Radio Z. Sono le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Pensami su Radio Z, Fade insieme a Sfere Basta. Apriamo così la seconda ora insieme del Fattore Z. Buonasera, buonasera. Saluto anche chi dovesse essersi collegato in questo istante. Ben arrivati, mettetevi comodi, togliete le scarpe che abbiamo fatto giusto oggi, un po' di pulizie qui, quindi vogliamo rimanere tutti belli, tranquilli, uniti. Allora, è arrivato anche un po' il momento di scoprire come state, come sta andando. C'è nessuno da quelle parti? 335 30 10 25 SMS, WhatsApp, raccontate il vostro mercoledì sera in nostra compagnia. C'è anche Giselle.

Good Times dal 2020 con Gali su Z. Saluto Francesca che sta rientrando dalla partita di beach volley del mercoledì sera con tutte le sue amiche. Adesso andiamo a bere una birretta e poi tutti a nanna che domani si lavora. Questo è il messaggio, lo salutiamo sia lei che tutte le sue amiche e compagne di beach volley in questo caso. 335 30 10 25, anche se siete a poltrire sul divano noi non giudichiamo nessuno, anzi rilassatevi e fatecelo sapere, e così almeno condividiamo un po' questo mercoledì sera. Tedua sarà presente alla Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 di settembre. Voi ci sarete?

0: professore. Edu Amai su Z e salutiamo Laura che dice: ciao Davide, certo, come sempre ho già il biglietto. E allora ci vediamo il 2 di settembre all'Arena di Verona. Ciao Laura, grazie per essere sempre insieme a noi. Ora c'è Ultimo, si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: della dance anni 90, che è Children, come spesso accade, soprattutto nel periodo storico della dance e anche qualcosa di house, ritornano sempre all'interno anche delle hit del momento, ed è sempre piacevole questo scambio di informazioni e anche di generazioni, come con Carol G insieme a Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Carol G insieme a Manu Chao. Signori, io chiedo scusa, ma viajando non ce la faccio proprio. È un suono cacofonico che io non riesco proprio a pronunciare. E per fortuna devo parlare italiano e non spagnolo, perché sennò sarebbe un problema molto molto grande. Federica Abate si intitola Superman.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:29 minuti su Radio Z. È probabile che colpiremo l'Iran con forza anche questa notte. Ho dato loro un piccolo avvertimento, lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando dell'Iran durante il bilaterale ad Ankara con il presidente ucraino Zelensky. Dopo ogni attacco gli USA chiuderemo Hormuz, replica Teheran. Il tycoon ha anche detto che gli USA concederanno all'Ucraina la licenza per produrre i Patriot. È stato arrestato a posti domiciliari Mario Adinolfi, accusato di truffa e di un'evasione fiscale da 400.000 euro. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva, ovvero la raccolta denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive, avrebbe provocato un danno di circa 5 milioni di euro nell'ordinanza di custodia cautelare. Il GIP ha parlato di una perversa pericolosità sociale del giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Tennis, resta Jannik Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon, che venerdì 10 luglio affronta Novak Djokovic.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato. Poi segnaliamo isolati temporali di calore, specie nel corso del pomeriggio sull'Appennino meridionale. Il caldo si farà sentire, ma sarà meno afoso e meno umido. E avremo punte di 36 gradi in Valpadana e nelle aree interne del centro. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Buona domenica a voi, anche se è mercoledì. Noi guardiamo avanti, sempre al futuro, ovviamente sempre la domenica successiva, mai quella precedente. Una bella estate, in inglese si dice Summer Island Summer, Lou Reed.

0: Olivia Dean, Man I Need, 22:39 minuti. Anche per questa seconda ora è arrivato il momento della piccola pausetta, quella che sancisce che abbiamo superato la metà della puntata di questo mercoledì.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
4: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Venghino signori, venghino, seconda metà di questa puntata del Fattore Z. Infatti l'orologio indica le 22:40 minuti e questo significa che abbiamo superato l'ora e mezza e ce ne manca altrettanta, poco meno in realtà, ad essere precisi. E se c'è qualche matematico all'ascolto, almeno non ci può sgridare o mettere un brutto voto. 335 30 10 25 i vostri messaggi anche in questa seconda metà. Adesso Emma e Fabri Fibra, Antidroga su Z.

Fabri Fibra si titola Antidroga su Radio Z, in realtà non c'entra nulla con il nome, o quantomeno non parla di sostanze ma di un amore totalizzante. Tra l'altro è la seconda collaborazione che fanno loro insieme, una l'abbiamo ascoltata se non erro ieri o l'altro ieri, ed era in Italia la versione 2024 che in origine era stata fatta da Fabri Fibra, poi l'hanno rifatta anche con Emma, e quindi seconda collaborazione per loro, l'abbiamo ascoltata poco fa. Milky David Guetta, Just The Way You Are.

Mambo Salentino, c'è stata un'epoca in cui non c'era estate senza almeno una canzone prodotta di Boom Da Bash che abbiamo ritrovato qua, infatti nell'estate 2019, insieme ad Alessandra Moroso e il loro Mambo Salentino. 10 minuti alle ore 23, signore e signori, buonasera, saluto in particolar modo Andrea che domani va al Grest. Signori, che bello era andare al centro estivo, andare al Grest, bello bello, divertiti Andrea, anche per noi che purtroppo al Grest non ci possiamo più andare, però sarebbe bello fare una settimana che invece di andare a lavorare ricreiamo il Grest di persone adulte, chissà cosa potrebbe succedere. Radio Dal Tacco,

Ferrari dal tacco, si intitola Dal tacco la sua ultima canzone, ascoltata alle 22.53 su Radio Z. Allora alzi la mano al 335 30 10 25 chi domani vorrebbe andare al centro estivo, al Grest, invece di andare a lavorare. Vediamo un po' quanti sono, quanti siamo, quante persone vorrebbero riprovare questa cosa. Però nel mondo attuale, cioè nel senso, da adulti, se siete adulti, non è che vale ritornare indietro. No, no, no. Domani vi svegliate e andate là.

Dai, che questa è da pugno così verso l'alto, se tiene il ritmo automaticamente. James Hype, Miguel della Rosa, Lazza, Ferrari in chiusura di questa seconda ora insieme del Fattore Z. Ma non vi preoccupate, non temete, non disperate, perché ce ne sarà ancora una terza fino alla mezzanotte, come sempre accade tutte le sere con il sottoscritto. Sono Davide Guerra, buonasera, e siete pronti ad affrontare la terza e ultima ora insieme a me? E allora si va, perché sono le 23:00.

Liberato e Mahmood insieme, Into Street, 23-4 minuti, sono loro che aprono la nostra terza e ultima ora insieme, insieme più che mai perché voi sarete i protagonisti con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Il momento dell'appello è rimasto. Come state, come sta andando la vostra serata, sportivi, lavoratori, insomma qualsiasi categoria, palesatevi.

0: Mike Smith, Neil Rian, Oran, Neil Rian, Drive Safe su Z23:10. Stavo constatando come nella playlist o comunque in generale nelle canzoni degli ultimi anni sia stata totalmente sdoganata la collaborazione, anzi, cioè si sono un sacco di collaborazioni rispetto a magari qualche anno fa dove c'erano più artisti singoli e si tendeva meno a collaborare. A tal proposito, Angelina Mango mi incontra Marco Mengoni e nasce Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore su Z, le voci meravigliose, quelle di Angelina Mango e di Marco Mengoni, fuse insieme in questa collaborazione che tanto ci piace, ci fa vibrare l'anima. Adesso andiamo a fare un salto all'estero con Lady Gaga, che incontra Doechii a proposito di collaborazione. Si intitola Runaway.

Da Soup insieme a Coez dall'album Carattere Speciale del 2022, questa si intitolava I 23-20 minuti su Z con Davide Guerra e i vostri messaggi 335-30-10-25. Saluto anche Loredana che sta rientrando dal turno di lavoro, domani mattina si fa al mattino, quindi si va a nanna velocissimissimi, sempre con la colonna giusta, quella di Radio Z, dove ritroviamo un'altra collaborazione a tre, verrebbe da dire. Mace con Salmo, Colapesce, Le cattive abitudini.

0: Le cattive abitudini di Mates, Salmo e Colapesce. 23-24 minuti, ci sono anche le buone abitudini, quelle di riportare delle canzoni del passato al presente, e in questo caso lo facciamo di nuovo, andiamo al 2012. Prendiamo una canzone, la rimescoliamo, la ritiriamo fuori in questo 2026. Borrow, Martin White, Tacabro.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita...

Blanco dal 2021 finché non mi seppelliscono su Radio Z, Fattore Z ancora insieme a voi e salutiamo il carissimo amico Claudio e il fidanzato Marco che vi ascoltano sempre, ci arriva da un'ascoltatrice che però non si firma, ha citato amici, parenti, cugini e fidanzati, ma non ti sei firmata tu, quindi noi non sappiamo come ti chiami. E allora continuate a mandarli i vostri messaggi, i vostri racconti, il vostro mercoledì sera in nostra compagnia. Cosa fate svegli alle 23:30 di mercoledì 8 luglio? Siete forse in vacanza e quindi rientrate da una serata tranquilla o state uscendo? Magari si va a ballare se siete in vacanza. Con Bossa Nostra.

0: niente.
1: Solo nostra. Gaia Bossa Nostra, 23:33 minuti, ultima mezz'ora insieme. Ciao Radio Z, sono Tommy e con i miei genitori stiamo partendo ora che siamo andati a vedere i fuochi d'artificio. Ciao, buona serata a voi e buon rientro. Good old days.

E alla fine ci sono uscito, so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto, un pensiero mi ha salito, se smettessi di fumare, sarei...

Depresso Fortunato Olli su Radio Z. In questi giorni la starà cantando e l'ha cantata in tutti i suoi live, che devo dire lui ha un, ci sono stato a Genova innanzitutto al Ferraris, e lui ha una discografia dove molte canzoni sono molto belle da vivere al concerto, che non è sempre scontato, perché magari alcune canzoni che possono essere belle possono dare determinate emozioni, però in questo caso qua ti trascinano proprio nell'energia di quello che poi è il pubblico e il popolo di Olli. The Bowser, questa è Magnetic.

The Bowser Magnetic, 23:43 minuti, quasi verso la fine di questo appuntamento del Fattore Z. Ancora qua, un quarto d'ora abbondante, poi incontreremo la voce e l'energia di Alex Morelli che vi porterà

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio

Paralai booster, quello che ci vuole a volte, non che ti prendi a volte, quello che ci vuole, un bel booster, una bella spinta per affrontare magari periodi più difficili, più complicati, più complessi, anche più stancanti semplicemente, dove bisogna essere più performanti. 23:50 minuti verso la fine di questo appuntamento, ancora i vostri messaggi, 335 30 10 25. A proposito di performanti, Maurizio rientra ora dalla partita di tennis con il suo amico di sempre. Ciao ragazzi, poi fatemi sapere chi ha vinto. Ora BBK, tocca Macarena.

Baby K, Tuca Macarena, e salutiamo una grande mamma, Ale, perché dice: ciao, noi stiamo rientrando dal concerto di Sfera a San Siro, ho dovuto accompagnare mia figlia Elisa e il suo fidanzato Davide. Ma che brava mamma che abbiamo, brava, brava. Spero vi sia piaciuto il concerto, buon rientro, rimanete su Z, c'è Trigno irrecuperabile con Ermal Meta.

Rosalia a chiudere questa puntata del Fattore Z di mercoledì. Vuol dire che tra pochi secondi sarà giovedì e sarà meno due al weekend e per molti magari anche alle ferie, visto che è il sabato di fatto il giorno dove la maggior parte delle persone parte per le vacanze. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per la pazienza, per essere stati con noi. Rimanete sempre qui perché tra pochissimo arriva Alex Morelli, vi porta fino alla notte fonda e noi ci sentiamo domani a partire dalle 21. Ciao!

0: gli sguardi sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: È mezzanotte.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Zeta di notte.
1: Beh, vi è stato riferito che sarebbe stato meno 2 al fine settimana e ormai praticamente il confine l'abbiamo scavallato tra un giorno e l'altro e siamo entrati così nel giovedì, quindi abbiamo questo bellissimo privilegio, quello di poter stare insieme nelle prime 3 ore di questo giorno nuovo con Zeta di notte dopo Davide Guerra che sta per chiaramente abbandonare, diciamo così, l'edificio. Di corsa anche, con una leggera corsa, quindi qualcuno in qualche maniera lo vada a recuperare perché secondo me il fiato ormai lo sta per abbandonare, ma domani sarà ancora qua, se tutto sarà comunque nei fiari. Benvenuti voi che siete degli abitudinari, degli affezionati sia di questi orari, ma normalmente diciamo così di Radio Z in senso proprio più generale. Sappiate che c'è il 335 30 10 25 per poterci raggiungere e raccontare la vostra notte o la vostra tarda serata. Io sono Alex Morelli, sarò colui che si occuperà di voi fino alle 3. Iniziamo subito dai pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: nostro universo.
1: Sorry, scusa, lo sento. Con i pinguini tattici nucleari su Radio Z a mezzanotte, 5 minuti. Beh, di solito poi a quest'ora è il ritorno, sia a casa magari dopo la serata, ma spesso anche dai concerti. Mi dicono, ma lo vedo anche dai messaggi ricevuti persino da Davide, beh, che c'è stato il concerto di Sfera Ebbasta, cosa abbastanza risaputa. Ciao, sono Viola. Sto tornando dal concerto di Sfera a San Siro con una mia amica e mio papà. Un saluto a tutti, quindi un saluto a te, l'amica e pure il papà, che immagino in questo momento abbia il volante tra le mani, così, perché ho queste doti di preveggenza abbastanza impareggiabili. Subito, Michiko.

Mezzanotte, 9 minuti qui su Radio Z, c'è Z di notte, ci sono io che vi porto fino alle 3, sono Alex Morelli, questi ultimi minuti con questo vago sapore di merengue nella canzone di Baby Gang che si intitola Cassa. Poi stavo pensando, c'entra poco in realtà, però con una singola parola, se poi non la contestualizzi, cioè questa parola, la parola cassa può essere veramente di tutto, il contrario di tutto, cioè la cassa, quella sotto cassa dove stai a ballare, no? Con i bassi che sono così potenti che ti spettinano, oppure la cassa, quella da svuotare, come appunto recita Baby Gang. Mi viene in mente la cassa dell'acqua, la cassa quella dove vai a dormire definitivamente, e ce ne sono ancora. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, questa Partenope, saranno tutti quanti insieme presenti anche loro al Future Hits Live 2 settembre Arena di Verona. 12:30, siete su Radio Z, è anche il momento della Niña.

0: si anda borracho, que bueno, me ayuda.
1: Potrebbe non sembrare a prima vista o a primo ascolto, ma c'è molta malinconia anche in questo pezzo di Bad Bunny, la malinconia per la sua Porto Rico e dei suoi ricordi. Mezzanotte e 20 di questo giovedì, allora ormai è diventato l'appello degli amici che stanno tornando dal concerto di Sfera, visto che in tanti siete anche bloccati nel traffico di ritorno proprio da quel concerto. È a rappresentanza di tutti le presidentesse ufficiali, Sofì e Iris, bloccate appunto nel ritorno. Ci sono anche Alessandra del suo ragazzo Matteo, tornando appunto dal concerto. Buonanotte a voi. 335 30 10 25. Beh, sia che siate di ritorno, così facciamo questo appello, il sondaggio, quella cosa lì che ti vengono a casa e vedono quante persone siete, ecco quella cosa lì. Intanto Bad Shiva Joliet qui su Radio Z. Dopo di me

Bad Bad Bad con Shiva e Joyeux insieme per questo pezzo che abbiamo appena riascoltato qui in Z di Notte. Mezzanotte 23 e arrivano subito Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Era il 2023, suonava questa Avanna, Capo Plaza, Vetri Neri, ma se avete anche la memoria, secondo me ce l'avete buona, anche perché non stiamo parlando di un secolo fa, vi ricordate anche Mr. Saxo Beat di qualche anno più indietro. Siete sempre qui su Radio Z, c'è Z di notte, ci sono io che vi porto fino alle 3, sono Alex Morelli e occhio, occhio, perché il grande cast del Radio Z Future Hits Live 2026 si aggiunge anche lo special guest Tedua. Mercoledì 2 settembre sul palco dell'Arena di Verona ci saranno Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Jimmy Neiro, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, Tedua, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba e tanti altri. Cosa c'è da fare? Solo una cosa: acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Ora, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

0: one time.
1: Beh, loro nel video cercano di sedurre le ragazze, essendo loro coinquilini, le ragazze della porta accanto, no? Girl Next Door. Sto parlando di Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, che sono tornati a collaborare, beh, dopo una decina d'anni con questo pezzo che, a proposito appunto del video che vi ho appena raccontato molto sinteticamente, beh, lo potete vedere insieme agli altri anche con la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre. Ora Night, forte!
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Sono ritornato a quel bar, come fosse ieri ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te, dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: Ti penso il pezzo di Venerus, ma senti un po' chi c'è su Zeta.
1: Ciao Radio Zeta, anche io vi sto ascoltando.
0: Bene.
1: Vi ritorno da un concerto, ahimè non sono stata al concerto di Spera.
0: Come ahimè.
1: Ma quello del coro che dirigo in Trentino.
0: Ah.
1: E niente, quindi voi mi accompagnate dolcemente verso casa e mi aiutate un pochettino a sciogliere, ecco, quelle che sono le tensioni della giornata. Buona serata a tutti e buonanotte.
0: No, meraviglioso. Grazie per averci portato lì con te. Siamo stati parte, diciamo, del tuo coro. Via. Ora, Elea non è divertente. Divertente, ma non è...

Nuovo di Ele Ali, si intitola Non è divertente. Io ve lo dissi in tempi non sospetti, guardate che questa è un'artista da tenere d'occhio, molti di voi lo capiscono comunque già subito al primo ascolto, e un'altra bella conferma che arriva proprio da Ele Ali. E mezzanotte 44, siete qui su Radio Z, ci sono io che vi porterò fino alle 3, sono Alex Morelli, e avete anche il 335 30 10 25. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: È così che chiudevano il pezzo di San Giovanni Malibu, se vuoi ti compro tutta Malibu, perché comunque è sempre quel potere lì, una parola che sa di esotico, anche se non siamo effettivamente ai Caraibi, ecco, devo dire, però qualcosa di particolarmente suggestivo c'è. Mezzanotte 50, sempre qui su Radio Z, Radio Visione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, e poi voi avete sempre il 335 30 10 25 per raggiungermi con i vostri WhatsApp, per raccontarmi la vostra notte, il vostro giorno, il vostro preciso momento, così da condividere con me e con tutti gli ascoltatori di Radio Z. Ora Tony Boy.
1: Mi

cuore rotto, due parole semplicissime, molto efficaci e particolarmente evocative. Salutiamo tutti quelli che in questi giorni, mesi, settimane hanno comunque il cuore in frantumi e un po' si riconoscono, almeno nel titolo di questo pezzo di Tony Boy. Su Z, Bob Sinclair, Kisa, I Can't Wait.

Roller Coaster di Amy Skill ci ha riportato all'estate di un po' di anni fa, era il 2018, questo per essere precisi, no? Perché poi magari quando ne passano un po' di anni c'è sempre quella piccola confusione, ma era il 17, il 18, ma no, ma figurati di sbagliare il 19. E allora poi gli scatta il toto, ma siete anche voi tra quelli che tac subito vanno a controllare, no? Per avere conferma o smentita eventualmente della propria teoria. Z di notte se ne va la prima ora, ma ne abbiamo altre due, quindi state qui. È l'una, è arrivata.

fino all'ultima goccia, quando dorme la città, in un pezzo, in un pezzetto della giornata in cui spesso la città dorme, come naturalmente il nuovo di Ultimo qui su Radio Z, 1:03 ed è subito pronto, sta già bussando Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: As It Was di Harry Styles, beh, anche lui mi rientra un po' nel cliché, un po' malinconico tra virgolette, però è una delle tante sfumature della vita, là dove, che ne so, c'è un po' di malinconia, la nostalgia del passato, la difficoltà di accettare il cambiamento delle cose, e tutto questo poi viene messo e viene raccontato all'interno di una canzone, perché poi uno si potrebbe come dire, prendere anche il diritto di chiedere, ma perché sempre le cose così un po' malinconiche, quelle che vanno un po' così tanto nel profondo? Perché, come disse un famoso artista, quando sono triste sto a casa e scrivo, quando sono felice esco e vado a divertirmi. Z di notte su Radio Z, arrivano 22 Simba featuring Gue, questa è Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

22 Simba e Gue qui su Radio Z e questa Arricchiti. E ho sentito che avete detto magari, perché poi c'è anche quella cosa lì, no? Del fatto che essere arricchiti, quindi provenire, diciamo così, un po' dal basso, detto tra virgolette, poi comunque non vuol dire essere, sì, ok, ti trattano sempre comunque con sufficienza. Sì, però lascia fare, ecco. Siete su Z, arriva anche Francesco Gabbani, questa è Summer Funk.

0: Posso migliorare, è vero, soldi li so fare, è vero. Sono del 2000 come la farina 00. Facevo rissa al campetto, guardami, ti sto parlando. Quindi tira su quel mente, mostrami un po' di rispetto. Nei miei occhi c'è il disprezzo per come lo sviro. Opera, chiusi dentro opera, si ascolta nei miei pezzi. Quanto cazzo steppo, chiuso gli occhi solamente alle 6:30. Non andavo in centro, poi ho capito cosa c'era in giro.
1: Party 5, sarà anche lui sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026, il 2 di settembre all'Arena di Verona, insieme ai tanti che già vi ho citato e che vi citerò. E quindi sapete che per noi sarà veramente motivo di orgoglio, innanzitutto che siate con noi, che sarete con noi appunto a festeggiare, dico il fine estate, anche se tecnicamente poi non sarà esattamente quello, però a festeggiare e a celebrare comunque la musica. Lunedì 18 qui su Radio Z arriva anche il nuovo di Madame, Mama, non Mama, Z di notte. Facciamo

Madame, e mi piace anche molto l'incipit, l'inizio proprio di questa canzone, quando dice faccio mamma non mamma finché non mi ami, che è un po' a barare, no? Che è un po' quello che secondo me un po' tutti, se hanno provato a fare quella cosa lì con la margherita, col fiore, hanno tentato di fare, insomma. Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

Ciran, questa parola persiana, Azizam, tra l'altro il persiano molto più vicino alle lingue europee tipo l'italiano di quanto non sia magari all'arabo. L'una e il 28, siete sempre qui con Z di notte, ci sono io che vi porto fino alle 3, sono Alex Morelli, ci siete voi al 335 30 10 25 e ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, puoi esprimere la tua preferenza e ci vediamo mercoledì 2 settembre. E ora Brescia.

Brescia, anche lui protagonista di questa notte, di tante notti, di tanti giorni qui su Radio Z. L'1 e 31 è come sempre Z di notte che ci porta fino alle 3. Sono io che vi accompagno fin lì, sono Alex Morelli e avete il nostro solito canale preferenziale, il 335 30 10 25 per raggiungermi, per raccontarmi la vostra notte via WhatsApp, e tra poco anche un po' di voi. Subito LDA e H7, Santa.

0: Bad Wa, qui su Radio Z con Sfera Ebbasta e questa è Home all'1:36. Domani alle 16 i Tamango saranno nostri ospiti in Collettivo Z.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Siete su Radio Z e suona Z di notte, che bello è passare queste notti insieme, anche perché abbiamo il privilegio non scontato di aprire la giornata e lo facciamo naturalmente tutti insieme. Da tempo siete eletti collaboratori, conduttori, coautori di questo programma, anche perché poi il fatto di condividere un po' della vostra vita ci permette proprio di entrare ancora di più e di rendere partecipi poi tutti gli ascoltatori. Allora continuate, 335 30 10 25, se proprio vi scappa buttateci pure una voce. E poi a tutto il resto sapete che pensiamo noi, anche, anzi, soprattutto la musica. Samurai J.

Flamenco Paranoia di Samurai J su Radio Z all'1:41 con questo video dove lui passeggia per Milano, per il centro, per Piazza Duomo, credo che l'abbiate riconosciuta, mi sembra ormai, devo dire, abbastanza iconica, incontra anche i suoi fan. Radiovisione, ovviamente, passateci 266 digitale terrestre 735 di Sky ed è il momento di Fra Quintale, Aranciata.

0: Zelle, vita, paranoia su Radio Z, questo suo pezzo del 2019 ci porta ad un altro passaggio importante, la seconda ora che si chiude, si apre la terza e così insieme arriveremo fino alle 3 della notte o del mattino, perché per tanti appunto quelli del mondo un po' della vita un po' rovesciata, il giorno comincia grosso modo a quest'ora, a volte anche prima. 335 30 10 25, ci sentiamo tra un attimo, state qui. E su Radio Z sono le 2.
1: Manda la base, DJ Flair!
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

E lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E lei mi chiede che c'è in ballo non c'è mai nada. E non si scherza col trabaglio, è soltanto una collocada. Lei traballa dentro alla